sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

tuo marito, non lo sopporti più, con un figlio di mezzo.

0: fabbriche chiuse, non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se puoi entrare. Il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: attenzione.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialisi.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romea Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
15: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
16: La radio, compagna di sempre.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Tano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

incessante un giorno di mestiere, e la fatica trattenuta, le dita sempre strette attorno a quel bicchiere. Lei confezionata il dovere per esporsi in società, la spallina ribelle sabato sera non perderà. Se si lascia posto all'incoscienza, nelle menti c'è un po' troppa confusione, l'atmosfera di un anonimo locale, un annarlo di un'assurda relazione. E no, ora basta con questa ovvia semplicità.

firma rinomata, una parlata che fa il quarto di tre cani, il portamento di un narciso già sbocciato. Lei, scioccata da un fiore sbocciato dall'umiltà,

Siamo tutti sabbia e foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'esser buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quelli che.

I'm not going to be able to do that.

restano sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni

0: Siamo Yarno pronto a fare fuoco, mamma mia.
1: Claudio, ho detto che devi stare calmo.
2: Biglio numero, senta a me, sai che ferrago, già sapere, già sapere.
3: Oh, fratello, che sto? Amma, come c'è il fibungo, ma chi?

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Oggi è giovedì 28, parliamo dell'intelligenza artificiale all'interno dell'enciclica che il Papa ha mandato alle stampe, insomma in divulgazione lunedì scorso 25 aprile. Questa enciclica è intitolata Magnifica Humanitas, che presenta quindi per noi un interesse assolutamente generale per le popolazioni di tutto il mondo, al di là quindi di ogni riduttivo giudizio di appartenenza confessionale o di condivisione di valori spirituali magari anche poco conosciuti. Sembra

trattata nell'enciclica che non prevede di approfondire le attuali diseguaglianze né puntare a obiettivi di potere. L'interesse particolare di questo messaggio riguarda anche l'intelligenza artificiale analizzata dalla personalità di un papa scientificamente competente, ma anche autorevole su un piano politico generale, in netto contrasto con le ambizioni imperiali tuttora impegnate a resistere all'estinzione progressiva di questo Occidente. Nonostante Prevost rifugga da questo ruolo per sua esplicita affermazione, non se ne può ormai esimere per merito dei ripetuti precedenti attacchi di Trump che l'hanno consegnato nei fatti ad essere il principale oppositore internazionale e forse anche europeo all'attuale politica aggressiva degli Stati Uniti. Questo Papa che conosce dall'interno il senso della formazione e dell'uso algoritmico che la rivoluzione tecnologica in atto fornisce in vari campi della gestione di questo sistema, sembra così meritevole di attenzione proprio per un doppio valore di scientificità e scelta politica e umana unitamente. Il progetto di riumanizzazione rispetto alla deumanizzazione invece richiesta dai cinici interessi di Stati Uniti e Israele pone sotto accusa lo schermo delle loro guerre senza soluzione di continuità. In questi giorni poi, questi si sono riavviati nuovi attacchi criminali sia in Libano e a Gaza che in Iran, e qui come di consueto a condizionare le ultime trattative in corso, come se lo spegnimento della vita delle persone già utili all'apparato militare industriale lo fosse anche a dimostrazione della stabilità della superpotenza mondiale. Il rilievo di questa enciclica allora va letto soprattutto come scelta inderogabile rispetto all'attuale situazione internazionale di fine dell'impero statunitense che però si dibatte in negazioni continue della realtà, con aggressioni non solo militari ma anche ideologiche, religiose, essendo l'America percorsa da varie confessioni religiose ben radicate da tenere sotto controllo nell'instabile vita quotidiana di questo paese. Nell'enciclica si ribadisce ovviamente il tema della pace come premessa alla possibile convivenza e in questo sostanza il saluto della domenica di Pentecoste rivolto ai cattolici cinesi e alle famiglie dei minatori morti nella miniera di carbone dello Shaanxi, ricollegandosi idealmente all'offerta di Xi Jinping a Trump sulla potenziale convivenza competitiva senza distruzioni ulteriori. Soffermandoci al momento sui problemi posti dal progresso tecnologico, in particolare sull'uso dell'intelligenza artificiale, l'enciclica si sofferma sul paradigma tecnocratico che rende prioritaria la logica dell'efficienza, del controllo e del profitto, cito dall'enciclica ovviamente, che governi da sola le scelte personali, sociali ed economiche. La tecnica così non è più strumento, si dice, ma criterio dominante di uso degli umani utili e da sfruttare o scarti da abbandonare o eliminare. L'intelligenza artificiale, le scienze cognitive, nanotecnologia, robotica e biotecnologia hanno un doppio destino contraddittorio come innovazioni, o aiuto per lo sviluppo umano, o pericolo se il loro uso, definito sui fini preposti, non è accompagnato da una maturazione etica e sociale, che non è più in capo agli stati, ma ad attori economici e tecnologici che ne gestiscono condizioni e regole. La concentrazione di potere, che risponde ampiamente a quella realizzata alla Silicon Valley e che esprime il livello di concentrazione e centralizzazione del capitale in questa fase imperialistica, è perciò soggetto alla velocità continua dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, i cui aspetti scientifici fondamentali, quali rappresentazioni interne e processi computazionali di questi sistemi, rimangono al momento sconosciuti. Questa è citazione. La parvenza, cioè quella sembianza priva di realtà effettiva, della semplicità comunicativa, oggettività, limitazione artificiale, possono costituire quella simulazione di un inganno frainteso in termini di relazione invece inesistente. La manipolazione diventa allora la tecnica per intaccare diritti, opportunità, reputazione, libertà e inchiodare a ruoli sociali inamovibili o di scarto un'umanità già frammentata che mai più potrà riconoscersi in termini di classe, ovvero quali modi di esistenza delle forze produttive nel loro sviluppo. Questa definizione vuole affermare, fuori dall'enciclica,

0: La storia non solo alle nostre spalle, ma quella che forgiamo giorno per giorno è in continuo movimento e questo non è determinato dai nostri pensieri o azioni singole, ma da un sistema entro cui siamo di fatto immersi, che produce per vendere e vende per comprare. Questo ci eguaglia sul mercato del lavoro, ormai talmente estremamente differenziato nelle forme di sfruttamento, che non permette più di riconoscersi come tutti ugualmente subordinati e dipendenti nella progressività innovativa e distruttiva insieme, indissolubilmente legate all'origine. La sopravvivenza di questo sistema e la sua riproduzione è possibile solo attraverso una tecnologia da rinnovare e ora, con l'intelligenza artificiale, è in grado di rendere quasi assoluto il suo dominio sull'umanità, risucchiata nella sua forma e integrata materialmente nel suo processo, così da ridurla totalmente al suo servizio. Ritornando all'enciclica, vi si legge che, cito, non basta invocare genericamente l'etica, servono quadri giuridici adeguati, vigilanza indipendente, educazione degli utenti, una politica che non abdichi al proprio compito. E inoltre, la proprietà dei dati non può essere affidata solo a privati, ma va regolamentata nella logica della condivisione. I dati, cioè, non possono essere affidati a pochi, ma vanno gestiti come uno dei beni comuni o collettivi, smascherando la nuova asimmetria epistemica, cioè scientifica, economica e politica, nominando i nuovi monopoli dell'intelligenza artificiale. Disarmare l'intelligenza artificiale, cito, vuol dire rompere questa equivalenza tra potenza tecnica e diritto di governare, impedire di dominare l'umano. Fermiamo qui questa prima incompleta lettura e analisi delle parole usate. Se solo la metà dei concetti espressi entrassero nel programma delle cosiddette sinistre del nostro campo largo, saremmo dei pericolosi rivoluzionari. Ma l'americano Papa, e non il Papa americano, come ironicamente sostengono i compagni di Limes, ha scagliato un dardo infuocato all'amministrazione statunitense attuale, toccando i nervi scoperti della sua decadenza. La denuncia sin qui esposta mostra a tutto il mondo l'iniquità di questo sistema proprio all'interno del suo aggrapparsi al rivoluzionamento necessario delle forze produttive, di cui gli umani sono per ora parte subalterna in quanto classe. Rivoluzionamento senza il quale sono già presenti forme di dissolvenza o recessione irreversibili, per esempio sul piano valutario. L'amore, non le superpotenze, vincerà la guerra, viene sostenuto a fronte delle minacce di distruzione potenzialmente sconfinata. Intanto continuiamo a calcolare che occorrono non meno di 71 miliardi di dollari per ricostruire solo Gaza, dove il 70% della popolazione ora non ha neppure accesso all'acqua potabile, in mezzo a un numero incalcolabile di sofferenze che l'indifferenza colonialista dell'Occidente ignora, vagheggiando territori da rendere resort o comunque espropriabili. La velocità con cui si attuano i mutamenti in corso rende più oneroso comprendere la direzione degli obiettivi che le nuove frontiere tecnologiche stanno perseguendo, ponendone però nel cosiddetto transumanesimo e postumanesimo il problema del limite. La cosiddetta fine delle ideologie mostra qui definitivamente tutta la falsità di questo assunto, nello sfondo ideologico invece di colonizzazione delle menti già adattate alla semplificazione immaginifica dell'uomo potenziato o ibridato con le macchine. Il superamento del limite ipotizzato dai confini della natura, incentrato sull'idolatria tecnologica, è funzionale a suddividere ulteriormente l'umanità tra chi rimarrà inutile, magari assoggettabile con sacrifici necessari, già questi ampiamente realizzati a Gaza, Libano, Sudan, Iran, eccetera, e chi invece sarà potenziato secondo fini orientati alla supremazia di un oltreumano. Niente di tutto questo riguarda la filosofia però di Nietzsche sul Übermensch o oltreumano, se qualcuno male informato avesse tale dubbio o reminiscenza. Il concetto di limite indotto dall'uso di questa tecnologia è quindi indirizzato a governare la normalizzazione delle ineguaglianze, da renderle così tecnologicamente ineliminabili, per scoraggiare qualsiasi ostacolo ai sicuri fini del profitto, eliminati i potenziali contrasti di una soggettività umana resa definitivamente inoffensiva. la contraddittorietà dell'avanzamento delle ricerche di questi miliardari, che ritengono di superare ogni limite anche immaginando in futuro guerre combattute tra robot, non è ancora emersa con chiarezza, ma sappiamo che la realtà non mancherà di evidenziarla e questa sarà compresa e usata da quella soggettività umana irriducibile che mai ogni potere è riuscito a considerare. Ringrazio dell'ascolto, alla prossima.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinè, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Vi stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Oggi è giovedì 28, parliamo dell'intelligenza artificiale all'interno dell'enciclica che il Papa ha mandato alle stampe, insomma in divulgazione lunedì scorso 25 aprile. Questa enciclica è intitolata Magnifica Humanitas, che presenta quindi per noi un interesse assolutamente generale per le popolazioni di tutto il mondo, al di là quindi di ogni riduttivo giudizio di appartenenza confessionale o di condivisione di valori spirituali magari anche poco conosciuti. Sembra oggi necessario fuoriuscire dall'angustia, non solo sterile ma ormai retrodatata, della separazione tra credenti e non credenti di fronte a un messaggio vaticano, al fine di raggiungere una maturità coscienziale che permetta quindi di riconoscere le dinamiche politiche di un mondo in rapida evoluzione e partecipare attivamente di conseguenza alle scelte che questo mutamento impone. L'interesse preminente che coinvolge le popolazioni e non solo direttamente istituzioni e governi, in particolare quelli che perseguono obiettivi dispotici o suprematisti, riguarda un'umanità centrata nell'enciclica che

nei fatti ad essere il principale oppositore internazionale e forse anche europeo all'attuale politica aggressiva degli Stati Uniti. Questo Papa, che conosce dall'interno il senso della formazione e dell'uso algoritmico che la rivoluzione tecnologica in atto fornisce in vari campi della gestione di questo sistema, sembra così meritevole di attenzione proprio per un doppio valore di scientificità e scelta politica e umana unitamente. Il progetto di riumanizzazione rispetto alla deumanizzazione invece richiesta dai cinici interessi di Stati Uniti e Israele pone sotto accusa lo schermo delle loro guerre senza soluzione di continuità. In questi giorni poi, questi si sono riavviati nuovi attacchi criminali sia in Libano e a Gaza che in Iran, e qui come di consueto a condizionare le ultime trattative in corso, come se lo spegnimento della vita delle persone già utili all'apparato militare industriale lo fosse anche a dimostrazione della stabilità della superpotenza mondiale. Il rilievo di questa enciclica allora va letto soprattutto come scelta inderogabile rispetto all'attuale situazione internazionale di fine dell'impero statunitense, che però si dibatte in negazioni continue della realtà, con aggressioni non solo militari ma anche ideologiche, religiose, essendo l'America percorsa da varie confessioni religiose ben radicate da tenere sotto controllo nella instabile vita quotidiana di questo paese. Nell'enciclica si ribadisce ovviamente il tema della pace come premessa alla possibile convivenza, e in questo sostanza il saluto della domenica di Pentecoste rivolto ai cattolici cinesi e alle famiglie dei minatori morti nella miniera di carbone dello Shaanxi, ricollegandosi idealmente all'offerta di Xi Jinping a Trump sulla potenziale convivenza competitiva senza distruzioni ulteriori. Soffermandoci al momento sui problemi posti dal progresso tecnologico, in particolare sull'uso dell'intelligenza artificiale, l'enciclica si sofferma sul paradigma tecnocratico che rende prioritaria la logica dell'efficienza, del controllo e del profitto, cito dall'enciclica ovviamente, che governi da sola le scelte personali, sociali ed economiche. La tecnica così non è più strumento, si dice, ma criterio dominante di uso degli umani utili e da sfruttare o scarti da abbandonare o eliminare. L'intelligenza artificiale, le scienze cognitive, nanotecnologia, robotica e biotecnologia hanno un doppio destino contraddittorio come innovazioni: o aiuto per lo sviluppo umano o pericolo se il loro uso, definito sui fini preposti, non è accompagnato da una maturazione etica e sociale, che non è più in capo agli stati, ma ad attori economici e tecnologici che ne gestiscono condizioni e regole. La concentrazione di potere, che risponde ampiamente a quella realizzata alla Silicon Valley e che esprime il livello di concentrazione e centralizzazione del capitale in questa fase imperialistica, è perciò soggetto alla velocità continua dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, i cui aspetti scientifici fondamentali, quali rappresentazioni interne e processi computazionali di questi sistemi, rimangono al momento sconosciuti. Questa è citazione. La parvenza, cioè quella sembianza priva di realtà effettiva, della semplicità comunicativa, oggettività, limitazione artificiale, possono costituire quella simulazione di un inganno frainteso in termini di relazione invece inesistente. La manipolazione diventa allora la tecnica per intaccare diritti, opportunità, reputazione, libertà e inchiodare a ruoli sociali inamovibili o di scarto un'umanità già frammentata che mai più potrà riconoscersi in termini di classe, ovvero quali modi di esistenza delle forze produttive nel loro sviluppo. Questa definizione vuole affermare, fuori dall'enciclica, che la storia, non solo alle nostre spalle, ma quella che forgiamo giorno per giorno, è in continuo movimento, e questo non è determinato dai nostri pensieri o azioni singole, ma da un sistema entro cui siamo di fatto immersi, che produce per vendere e vende per comprare. Questo ci eguaglia sul mercato del lavoro, ormai talmente estremamente differenziato nelle forme di sfruttamento che non permette più di riconoscersi come tutti ugualmente subordinati e dipendenti nella progressività innovativa e distruttiva insieme, indissolubilmente legate all'origine.
La sopravvivenza di questo sistema e la sua

0: riproduzione è possibile solo attraverso una tecnologia da rinnovare e ora con l'intelligenza artificiale è in grado di rendere quasi assoluto il suo dominio sull'umanità, risucchiata nella sua forma e integrata materialmente nel suo processo, così da ridurla totalmente al suo servizio. Ritornando all'enciclica, vi si legge che, cito, non basta invocare genericamente l'etica, servono quadri giuridici adeguati, vigilanza indipendente, educazione degli utenti, una politica che non abdichi al proprio compito. E inoltre, la proprietà dei dati non può essere affidata solo a privati, ma va regolamentata nella logica della condivisione. I dati, cioè, non possono essere affidati a pochi, ma vanno gestiti come uno dei beni comuni o collettivi, smascherando la nuova asimmetria epistemica, cioè scientifica, economica e politica, nominando i nuovi monopoli dell'intelligenza artificiale. Disarmare l'intelligenza artificiale, cito, vuol dire rompere questa equivalenza tra potenza tecnica e diritto di governare, impedire di dominare l'umano. Fermiamo qui questa prima incompleta lettura e analisi delle parole usate. Se solo la metà dei concetti espressi entrassero in programma delle cosiddette sinistre del nostro campo largo, saremmo dei pericolosi rivoluzionari. Ma l'americano Papa, e non il Papa americano, come ironicamente sostengono i compagni di Limes, ha scagliato un dardo infuocato all'amministrazione statunitense attuale, toccando i nervi scoperti della sua decadenza. La denuncia sin qui esposta mostra a tutto il mondo l'iniquità di questo sistema proprio all'interno del suo aggrapparsi al rivoluzionamento necessario delle forze produttive, di cui gli umani sono per ora parte subalterna in quanto classe, rivoluzionamento senza il quale sono già presenti forme di dissolvenza o recessione irreversibili, per esempio sul piano valutario. L'amore, non le superpotenze, vincerà la guerra, viene sostenuto a fronte delle minacce di distruzione potenzialmente sconfinata. Intanto continuiamo a calcolare che occorrono non meno di 71 miliardi di dollari per ricostruire solo Gaza, dove il 70% della popolazione ora non ha neppure accesso all'acqua potabile, in mezzo a un numero incalcolabile di sofferenze che l'indifferenza colonialista dell'Occidente ignora, vagheggiando territori da rendere resort o comunque espropriabili. La velocità con cui si attuano i mutamenti in corso rende più oneroso comprendere la direzione degli obiettivi che le nuove frontiere tecnologiche stanno perseguendo, ponendone però nel cosiddetto transumanesimo e postumanesimo il problema del limite. La cosiddetta fine delle ideologie mostra qui definitivamente tutta la falsità di questo assunto, nello sfondo ideologico invece di colonizzazione delle menti già adattate alla semplificazione immaginifica dell'uomo potenziato o ibridato con le macchine. Il superamento del limite ipotizzato dai confini della natura, incentrato sull'idolatria tecnologica, è funzionale a suddividere ulteriormente l'umanità tra chi rimarrà inutile, magari assoggettabile con sacrifici necessari, già questi ampiamente realizzati a Gaza, Libano, Sudan, Iran, eccetera, e chi invece sarà potenziato secondo fini orientati alla supremazia di un oltreumano. Niente di tutto questo riguarda la filosofia però di Nietzsche sul Übermensch o oltreumano, se qualcuno male informato avesse tale dubbio o reminiscenza. Il concetto di limite indotto dall'uso di questa tecnologia è quindi indirizzato a governare la normalizzazione delle ineguaglianze, da renderle così tecnologicamente ineliminabili per scoraggiare qualsiasi ostacolo ai sicuri fini del profitto, eliminati i potenziali contrasti di una soggettività umana resa definitivamente inoffensiva. La contraddittorietà dell'avanzamento delle ricerche di questi miliardari, che ritengono di superare ogni limite anche immaginando in futuro guerre combattute tra robot, non è ancora emersa con chiarezza, ma sappiamo che la realtà non mancherà di evidenziarla e questa sarà compresa e usata da quella soggettività umana irriducibile che mai ogni potere è riuscito a considerare. Ringrazio dell'ascolto, alla prossima.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Yeah.
1: President.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

speranze, quante paure, ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore, l'attesa è una zattera di speranza, a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Sebege Bianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Bentrovati a Non solo Cristina D'Avena dal vostro Giuseppe J. Bianchi. Ci ascoltiamo. Siamo fatti così. Fit Elio.

0: Gatta a questo duetto, ragazzi. Meraviglioso, meraviglioso.
1: Siamo proprio fatti così.
0: Prossimo brano in scaletta. Lui è un papero vampiro. Conte Dacula.

0: puntata. Ciao.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare, ma si parte e si riparte.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Eccoci qua, nuova puntata di Terza Pagina, trasmissione culturale del martedì sera su Indie Life Radio, mercoledì su Radio Grad e Radio Sonar e poi anche su PN Radio sempre martedì, poi con le repliche del giovedì e del venerdì su Radio Grad e Sonar la prima e il venerdì su Indie Life Radio ancora. Con noi per la terza puntata dedicata alla storia del popolo bulgaro, Francesco Dall'Aglio. Ciao Francesco.
1: Buongiorno, buonasera, seconda come sempre.
0: Perfetto, bene. Eravamo arrivati a quando ormai, diciamo, erano morti già i primi regnanti di questo nuovo regno bulgaro e si andava verso un po' una dissoluzione, o comunque il fatto di essere occupato da altri e tutto quanto, no?
1: Beh sì, nel senso no, in realtà per il momento c'è ancora parecchio tempo prima della successiva occupazione che poi riguarderà gli ottomani, quindi ci vuole ancora parecchio tempo. Si va verso una, si è andato però verso una parziale disgregazione, nel senso che alcune regioni periferiche, siamo negli anni tra il 1207 e il 1208, alcune regioni periferiche hanno, diciamo così, optato per l'indipendenza. Perché però, attenzione, non per gli stessi motivi che avevano portato alla nascita del secondo regno bulgaro, cioè quel complesso di situazioni complicate che avevano a che fare con problemi fiscali, con la sostanziale progressiva dissoluzione dell'impero bizantino e soprattutto con il ricordo appunto invece di questo regno un tempo potente, ma perché alcuni aristocratici bulgari alla morte di Kaloyan nel 1207 avevano lottato senza successo per ottenere il trono, perché Kaloyan era morto senza eredi diretti e visto che invece solo uno di loro, naturalmente, cioè Boril, un cugino probabilmente di Kaloyan, aveva preso il potere, avevano deciso di sostanzialmente secedere dal regno. Mm-hmm. Quindi non c'erano motivazioni socio-economiche o motivazioni di, un termine che insomma per il Medioevo possiamo utilizzare solo in maniera così molto vaga, motivazioni nazionaliste, ma c'era proprio una, invece uno scontro tra aristocratici. Quindi già questa cosa ci lascia capire che i motivi dietro questa frammentazione erano differenti. Questi aristocratici erano due, erano appunto tutti parenti tra loro, anche se è un po' complesso capire esattamente quali fossero i loro rapporti di parentela, perché le fonti sono un po' vaghe su questo, ed erano Alexios Slav e un altro aristocratico che si chiamava Strets. Alexios Slav costituisce un piccolo stato formalmente non indipendente, è ovvio, nella regione dei Rodopi meridionali, cioè sì, proprio nel cardine tra Bulgaria, Regno di Bulgaria, Serbia e Impero Latino di Costantinopoli, quindi una regione assolutamente strategica. Slav sarà in grado, nonostante tutto, di mantenere la sua autonomia, indipendenza, chiamiamola come vogliamo, fino almeno al 1230, nonostante il suo fosse uno stato molto piccolo e lui certamente non fosse in grado di competere dal punto di vista militare con questi colossi, con tutto un sistema di alleanze anche matrimoniali con le varie potenze locali. È un personaggio politico molto interessante, abbastanza poco studiato.
0: Francesca, c'è la cuffia che ti fa un po' di rumore che torna indietro.
1: Sì, scusami, hai ragione, eccomi. Sì. Dicevo, è un personaggio molto, molto interessante, non troppo studiato ancora, però l'altro invece farà una brutta fine dopo poco, perché prima viene accolto e ovviamente assistito dalla Serbia perché spera di poterlo utilizzare per allargare invece il suo di stato, e per tutta una serie di questioni insomma di lì a poco morirà. Invece lui sceglierà una strada completamente diversa da quella di Slav, invece della collaborazione politica e della diplomazia, sceglierà invece di provare a recuperare il trono con la forza e insomma farà appunto purtroppo per lui una brutta fine. Boril quindi prende il potere in Bulgaria, appunto diciamo nel 1207 alla morte di Kaloyan. È stato anche sospettato di avere organizzato lui questa morte un po' strana, come abbiamo visto sotto le mura di Salonicco, molto probabilmente invece non c'entrava assolutamente niente, riesce a prendere il potere, sposa la vedova di Kaloyan e quindi si garantisce l'utilizzo delle truppe umane e niente, insomma, gestisce un regno che rispetto a quello del predecessore, del suo cugino Kaloyan, ha un po' di problemi in più. La storiografia bulgara ha molto enfatizzato questi problemi presentando Boril come un sovrano appunto incapace, che non è stato in grado di ottenere i grandi successi del suo predecessore, il che è vero, però naturalmente noi sappiamo che, insomma, fortunatamente non è solo dalle operazioni militari che si valuta la qualità, diciamo così, di un regno o di un sovrano.
0: Certo.
1: È vero che all'inizio, nei primi anni, Boril decide di seguire le orme di Kaloyan e anche lui va in opposizione molto forte all'impero latino di Costantinopoli, soltanto che la situazione è un po' diversa. Non è tanto un po' diversa dal punto di vista della Bulgaria, perché bene o male non ci sono sostanziali differenze. Sì, abbiamo detto, ha perso quella regione di cerniera, diciamo così, il che naturalmente è vantaggioso, non è di sicuro, anche perché ha perso evidentemente anche, stiamo parlando appunto di storia medievale, quindi gli eserciti li tirava sull'aristocrazia e poi li prestava tra virgolette al sovrano, quindi chiaramente le truppe e le ricchezze di Alexios Slav non sono più a disposizione, diciamo così, del regno di Bulgaria, e quindi certo c'è una contrazione, però a linea di principio non è che la situazione sia tanto disastrosa. Infatti le prime operazioni militari di Boril sono buone, hanno successo, però di fronte non si trova più Baldovino di Fiandre, il primo imperatore latino di Costantinopoli, che abbiamo detto insomma essere una persona piuttosto impetuosa, va, chiamiamola così, senza aggiungere altri dati, ma si trova di fronte suo fratello Henri, che invece è un diplomatico molto più intelligente. La prima cosa che Henri capisce è che se vuole mantenere in piedi questa strana creazione, ovvero sia l'impero latino di Costantinopoli, deve in qualche modo venire a patti con tutte le forze locali, le forze che circondano l'impero latino di Costantinopoli. Quindi in primo luogo deve avere un atteggiamento più diplomatico nei confronti dei bizantini stessi, dei greci, che erano sì certamente soggetti al suo dominio, ma che nei confronti di Baldovino avevano avuto insomma un atteggiamento di grande contrasto, tant'è che si erano rivoltati. Quindi in primo luogo comincia ad avere appunto un atteggiamento molto più tollerante, molto più benevolo nei confronti dell'elemento greco, comincia a intessere una rete di relazioni diplomatiche con altri stati locali, tipo appunto la Serbia per esempio, e anche lo stesso Slav. Alexios Slav diventa, diciamo così, il candidato ufficiale dell'impero latino di Costantinopoli al trono di Bulgaria, e quindi la situazione diventa molto molto molto più dinamica. Nel 1208, quindi l'anno successivo, no, alla presa del potere da parte di Boril, uh-huh, si combatte un'altra grande battaglia, che si combatte stavolta a Filippopoli è l'odierna Plovdiv, che è una delle città più antiche d'Europa, nel senso, in realtà, neanche, cioè, è un insediamento addirittura paleolitico, è uno dei posti di abitazione continua più antichi del mondo sostanzialmente. Si combatte questa battaglia a Filippopoli e stavolta la vittoria arride alle truppe latine. Ora, chiaramente noi abbiamo solo fonti latine per questa battaglia e ce la presentano come un trionfo straordinario e un'altrettanto straordinaria disfatta per la Bulgaria. In realtà però il confine non cambia più di tanto per la verità. Non solo, ma poi i combattimenti con alterna fortuna tra Bulgaria e Impero Latino di Costantinopoli continuano anche negli anni successivi. Quindi evidentemente tanto una disfatta, perché le fonti occidentali ce la presentano veramente come una sorta di eliminazione quasi totale dell'esercito e dell'aristocrazia bulgara, ma evidentemente questa cosa non è successa, perché certo, altrimenti il confine sarebbe cambiato di parecchio, e soprattutto la Bulgaria non sarebbe stata in grado di combattere negli anni successivi altre campagne militari. Quindi è ovvio, ci troviamo di fronte a un'esagerazione, però sicuramente adesso c'è una situazione di maggiore equilibrio. Cioè, mentre prima, al tempo appunto di Kaloyan, era la Bulgaria che guidava, diciamo così, le operazioni nell'area, e per area intendo tutto il quadrante di quelli che sono i Balcani adesso, certo, con Boril invece ci troviamo di fronte a una situazione molto più articolata, e perché appunto l'impero latino di Costantinopoli si garantisce la sopravvivenza, cosa che non era scontata, attenzione, la Serbia comincia a diventare un regno più importante di quanto non fosse prima, ci sono questi aristocratici bulgari al confine che seguono una politica indipendentista, e soprattutto cominciano a venire fuori due stati, come definirli, post-bizantini forse, uno stanziato nell'Epiro, cioè nella regione più occidentale della Grecia, quella che dà praticamente sull'Adriatico, sullo Ionio, sì, sull'Adriatico, Nicea è una città che si trova invece in Asia Minore, nella Turchia asiatica odierna. Questi due stati entrambi si propongono come gli eredi diretti dell'impero latino, di Costantinopoli, dell'impero bizantino. I loro sovrani, che sono comunque tutti legati per un motivo o per un altro alla precedente dinastia imperiale bizantina, sì, si propongono come non gli eredi, attenzione, non gli eredi dello Stato bizantino, ma proprio lo Stato bizantino, prima a Occidente, cioè scusami, prima Oriente, prima nell'impero di Nicea, e poi in Epiro i sovrani si cominceranno a chiamare imperatori. Nicea ha un vantaggio dal punto di vista pratico. Innanzitutto parte prima, perché l'Epiro avrà una formazione statale un po' più complicata. Nel primo decennio, dopo la caduta di Costantinopoli, sostanzialmente non esiste come stato indipendente, non abbiamo praticamente fonti, non sappiamo quali fossero i suoi confini, e ricostruire la storia proprio delle origini è molto complicato. Per Nicea invece abbiamo una buona quantità di fonti, e ripeto, il vantaggio grande di Nicea è che non soltanto si presenta come l'erede della tradizione statale bizantina, ma anche come l'erede della tradizione ecclesiastica, cioè il patriarca di Costantinopoli, che era Giovanni Camatero, nel 1204 lascia la città, non va a Nicea, si rifugia invece a Didimotico, che è un'altra città greca sulla costa questa del Mar Nero, però nell'odierna Bulgaria, e quando muore nel 1206, quindi due anni dopo, era già molto anziano, quando muore nel 1206, praticamente l'arcivescovo di Nicea un po' si autonomina, un po' viene nominato dai vescovi e dagli arcivescovi greci di rito bizantino nuovo patriarca di Costantinopoli, attenzione, non di Nicea.
0: Certo.
1: Cioè praticamente Nicea si propone da subito come una specie di Costantinopoli in esilio. Infatti creerà è molto interessante come è stato, perché creerà una mitologia appunto dell'esilio con un paragone continuo con gli ebrei dell'Antico Testamento, cioè appunto cattati da... No, è molto interessante come creazione ideologica, appunto cacciati da Gerusalemme, ma che prima o poi vi torneranno. E mentre invece di lì a sostanzialmente poco una volta che si sarà formato il regno d'Epiro, che poi diventerà anche quello impero naturalmente, i regnanti locali saranno molto più, come dire, disinvolti. Dice: sì, certo, noi siamo gli eredi di Costantinopoli, siamo noi i veri imperatori di Costantinopoli, però in realtà, vabbè, cioè stiamo bene qui in fin dei conti, sì. Vogliamo riconquistarla naturalmente, però invece i sovrani di Nicea si presenteranno proprio come dotati di una missione divina anche, cioè quella di ripristinare il vecchio ordine. Alla fine, tra l'altro, anticipando un po' i tempi, saranno loro a farcela, perché nel 1260 poi l'impero latino di Costantinopoli cesserà effettivamente di esistere e saranno i niceani, diciamo, passami questo termine, a rioccupare Costantinopoli. Però, ti ho detto, è molto interessante. Quindi vedi, c'è una situazione di frammentazione molto più grande. Cioè, mentre al tempo di Kaloyan c'era la Bulgaria, l'impero bizantino e poi la sua frammentazione dopo la presa di Costantinopoli, e sì, c'era anche la Serbia. Adesso abbiamo Bulgaria, Serbia, Epiro, Costantinopoli e Nicea, cioè, e più vari piccoli potentati che sorgono, muoiono, eccetera. Quindi è una situazione di fluidità molto grande, di frammentazione molto grande, con dei rapporti reciproci tra questi stati che chiaramente puoi immaginare essere altrettanto volatili, naturalmente, certo, con alleanze che vengono fatte, chiuse, aperte, eccetera, eccetera, eccetera. La Bulgaria continua appunto questa sua questo suo tentativo di tornare a essere la potenza principale della regione, però in realtà è un tentativo che non riesce, appunto, un po' per limiti anche strutturali, diciamo, e un po' perché effettivamente la situazione è cambiata, cioè non è più come era una volta.
0: Chiaro.
1: Boril, infatti, e dopo appunto alcuni anni di contrasto, decide, e in questo viene la sua decisione assolutamente benvenuta dall'impero latino di Costantinopoli, che sì, appunto, si era garantito la sopravvivenza, però non è che le sue condizioni fossero proprio, no, certo, perfette, diciamo. Propone probabilmente lui a proporlo alla Costantinopoli latina una sorta di patto di desistenza, diciamo così, nel 1213, proprio conclude un trattato di alleanza, di pace, scusami, con Enrico, che probabilmente è stato, come dire, sponsorizzato, va, o comunque insomma gestito diplomaticamente da Innocenzo III, dal Papa Innocenzo III, che chiaramente, visto che, abbiamo detto la volta scorsa, la Bulgaria era entrata nell'orbita del cristianesimo romano, e ovviamente l'impero latino di Costantinopoli era parte del cristianesimo romano, insomma, cerca di aiutare questi due stati che sono, passami il termine, cattolico anche lì, che sono appunto cattolici, cioè sotto il controllo ecclesiastico naturalmente di Roma, cerca di aiutarli a fare la pace. Questa pace tra Bulgaria e Impero Latino di Costantinopoli e in generale una politica estera bulgara più pacifica di quanto non fosse prima, sarà una fase abbastanza lunga. Allora, nel 1213 si conclude questo accordo, questa pace, e non solo, tra l'altro, la Bulgaria non solo fa pace con l'Impero Latino di Costantinopoli, fa pace anche con l'Ungheria. E quindi, insomma, la Bulgaria, i rapporti tra questi stati diventano molto più pacifici di quanto non fossero precedentemente. Enrico, l'imperatore di Costantinopoli, muore nel 1216, quindi 3 anni dopo, e nell'anno successivo Andrea II d'Ungheria, appunto il sovrano ungherese, parte per la sua crociata in Terra Santa. Doveva partire un decennio prima, sostanzialmente aveva 3 volte posticipato la partenza, quindi sostanzialmente deve partire, perché il Papa minaccia scomuniche, incorporazioni di territorio, eccetera, eccetera. E Buril quindi si trova isolato, nel senso che i suoi, quelli che una volta erano nemici e ora sono diventati alleati, sia Impero Latino di Costantinopoli e Ungheria, si trovano sostanzialmente senza sovrano. Approfitta di questa situazione una persona che fino a quel momento non aveva non era quasi entrato nelle cronache, ovvero sia Ivan Asen II. Chi è Ivan Asen II? Ivan Asen II era il figlio del primo zar della Bulgaria, che quando Boril aveva preso il potere nel 1207 alla morte di Kaloyan, che era lo zio di Ivan Asen II, era stato portato via dai suoi sostenitori, quali che essi fossero non si sa, era piccolo, era un bambino ancora, probabilmente era nato poco prima della morte di suo padre nel 1196, viene portato via nella terra dei Ross, quindi non si sa esattamente dove, probabilmente in Galizia, in quella che oggi è la regione della Galizia, quindi vedi come anche a nord i rapporti tra questi stati erano già ormai abbastanza strutturati. E non si sa che cosa faccia in questo periodo, non si sa come viva, probabilmente è il rappresentante, così come Alexios Slav era il rappresentante dell'opposizione al regno bulgaro da parte dell'impero latino di Costantinopoli, e lui probabilmente è il rappresentante della vecchia aristocrazia che con l'arrivo al potere di Boril era passato un po' in secondo piano. Sia come sia, ripeto, non sappiamo come viva, in che maniera si mantenga, diciamo così, e un'altra cosa non sappiamo, in che maniera nel 1218 torni in Bulgaria alla testa di un esercito piuttosto forte, le fonti ci dicono che era composto prevalentemente appunto di mercenari della Ross, anche qui probabilmente erano truppe galiziane, non si sa chi etnicamente, diciamo, chi fossero queste persone, assedia Turnovo per alcuni mesi, Acropolite, la nostra fonte principale, si sbaglia e scrive per alcuni anni, ma questa cosa non è fattibile perché non ci troviamo con i tempi, e alla fine riesce a prendere il controllo della città. Boril viene accecato, che era tradizione classica dei rituali bizantini in realtà, che i bulgari da questo punto avevano assorbito, e viene mandato in un monastero, e Ivan Asen II diventa così il quarto sovrano della Bulgaria ed è il figlio, o dice di essere, no, lo è, molto probabilmente lo è, tutte le fonti sono assolutamente concordi che lo sia, il figlio del primo zar. Così instaura una continuità tra appunto le origini della dinastia e chiude questa deviazione, diciamo così, su un ramo collaterale. La sua politica per la prima parte del suo regno è talmente tanto pacifica che sostanzialmente non ha lasciato alcuna traccia nelle fonti, perché le fonti di questo periodo chiaramente tendono ad essere fonti che si concentrano sugli scontri militari, ovviamente.
0: Certo.
1: Invece Bulgaria zero, ma proprio assolutamente niente, siamo, ripeto, nel 18. La Bulgaria torna nelle cronache e lo fa in una maniera assolutamente prepotente, invece, più avanti, nel 1230. Che cosa succede? Il secondo sovrano di questo nuovo stato che abbiamo detto si era fondato, ovvero sia l'Epiro, che si chiamava Teodoro, approfittando della sostanziale neutralità della Bulgaria, della decadenza dell'impero latino di Costantinopoli, che dopo la morte di Enrico avrà una serie di problemi dinastici enormi perché non c'è una dinastia propriamente detta, vengono chiamati da fuori vari sovrani ma ovviamente insomma non, la facciamo breve, non riesce più a mantenere il suo status di grande potenza per quanto regionale, la Serbia anche non appare in grado, insomma praticamente Teodoro nell'arco di un decennio conquista tutto il territorio che va dal suo stato, cioè l'Epiro, fino quasi a Costantinopoli, quasi, attenzione a Costantinopoli, ai danni principalmente appunto dell'impero latino di Costantinopoli,
0: certo.
1: Conquista anche Salonicco, che come abbiamo detto era la seconda città della regione per numero di abitanti e per importanza commerciale, e a Salonicco si fa incoronare imperatore, quindi ce n'è un altro adesso di imperatore, non è più solo l'imperatore di Nicea, che però continuava solo appunto a stare in Asia Minore, adesso c'è questo altro imperatore, e molto forte, come ha un esercito estremamente forte, ha una politica estremamente ambiziosa, e il suo obiettivo diventa quello di prendersi Costantinopoli. Nel 1230 appunto mette su un enorme, quanto ci raccontano le fonti, esercito, e parte alla volta di una serie di operazioni militari in Tracia. Non sappiamo se erano dirette immediatamente ed esplicitamente, apertamente contro Costantinopoli, ma comunque qualunque fosse il suo obiettivo in quella campagna, decide prima di passare per la Bulgaria. Perché questa cosa? Aveva dei rapporti molto buoni con Ivan Asen II, abbiamo detto la Bulgaria sostanzialmente non aveva fatto operazioni militari per tutto quel periodo, era uno stato estremamente pacifico, però era uno stato territorialmente molto grande, veramente molto grande, anche perché incorporava delle regioni che non fanno parte della Bulgaria di oggi, ad esempio al di là di alcuni pezzi di quella che oggi è la Serbia, la Macedonia del Nord, eccetera, eccetera, ma anche alcuni pezzi di quella che oggi è la Romania, per esempio, quindi si estendeva anche a nord del Danubio. Continuava ad avere buoni rapporti con i cumani e era un regno molto popoloso, e naturalmente, essendo un regno pacifico da così tanto tempo, che aveva buoni rapporti anche commerciali con tutti, era un regno anche piuttosto ricco. E probabilmente Teodoro temeva che che la Bulgaria, nel momento in cui lui fosse diventato il sovrano leader dei Balcani, appunto prendendo anche il controllo di Costantinopoli, avrebbe fatto gli sarebbe rivoltata contro, diciamo, quindi decide di risolvere il problema alla radice con un attacco di sorpresa. L'esercito che stava operando in Tracia decide di marciare invece contro la Bulgaria. Diciamo, il bilancio delle forze sembrerebbe essere assolutamente a favore di Teodoro, ma invece lo scontro che avviene appunto nel 1230 a Klokotnica, sempre nella regione dei Rodopi, invece si trasforma in una disfatta per le truppe epirote, per le truppe dell'Epiro. Teodoro viene preso prigioniero, portato a Trnovo appunto come prigioniero, e Ivan Asen II si trova, forse anche inaspettatamente, a dover gestire quindi i territori di Teodoro, che sono enormi rispetto a quelli che aveva prima, soprattutto che sono allargati molto verso sud e certo, che sono allargati anche molto verso ovest. Alcuni di questi territori vengono presi sotto controllo diretto della Bulgaria, entrano proprio a far parte del regno bulgaro, altri invece vengono gestiti da, come dire, dei fiduciari, diciamo così, di Ivan Asen II, uno dei quali per esempio è il fratello di Teodoro. E quindi appunto la Bulgaria si trova a diventare la potenza, assolutamente la potenza egemone dei Balcani, in maniera, ripeto, del tutto inaspettata, cioè non era assolutamente prevista,
0: certo,
1: una cosa del genere.
0: Pensava proprio.
1: E no, assolutamente esatto. No, una cosa del tutto inaspettata. Nonostante questo, cioè nonostante questa questa grande, grande vittoria, la politica pacifica di Ivan Rassen II sostanzialmente continua. Sì, ovviamente è chiaro che ora il bilanciamento delle forze è totalmente sfalsato a favore della Bulgaria, e è vero che lui proverà a prendere il controllo di Costantinopoli, però in realtà senza riuscirci, anche perché la presenza, cioè l'allargamento così grande dei confini bulgari lo porta a un ripensamento su quella che era stata la scelta religiosa del suo predecessore Kaloyan, ovvero sia tornare alla ortodossia, diciamo così, tornare quindi a rapporti non più con il Papa ma con il Patriarca di Costantinopoli, che come abbiamo detto in quel periodo si trovava non a Costantinopoli ma a Nicea. Il motivo probabilmente è appunto che aveva incorporato questi, buona parte di questi territori di Teodoro, che erano abitati da popolazioni che possiamo definire greche e che erano tutte quante sotto l'autorità ecclesiastica del centro ecclesiastico epirota, che era Ohrid, e che lui appunto incorpora anche, ma ovviamente che avevano rapporti con ecclesiastici, con il patriarcato di Costantinopoli, e che erano invece in contrasto molto forte con l'impero latino e con la Chiesa cattolica, certo. Naturalmente. Quello che lui teme è che eliminata l'autorità anche ecclesiastica concorrente del mondo ortodosso, l'impero di Nicea si possa presentare come appunto il vero, l'unico erede di Costantinopoli. Perché? Perché è appunto ortodosso, perché non è compromesso con il papato, e quindi sobillare le popolazioni greche, appunto, diciamo così, contro il regno di Bulgaria. E quindi decide per un ritorno alla ortodossia nel 1234-1235, quindi pochi anni dopo. Conclude una serie di accordi con l'impero di Nicea e il suo status di Basileus, per quanto riguarda la Bulgaria naturalmente, viene riconosciuto dai bizantini. Non solo, ma la Chiesa bulgara torna nella giurisdizione ecclesiastica ortodossa e l'arcivescovo di Trnovo viene riconosciuto non più come primate della Bulgaria come aveva fatto il Papa, ma come patriarca. La Chiesa bulgara diventa totalmente indipendente, totalmente autonoma. Sì, va bene, diciamo, insomma, è chiaro che il capo formale della Chiesa ortodossa è il patriarca di Costantinopoli in esilio, come si definisce a Nicea, però la Chiesa bulgara è totalmente indipendente e il patriarca non può minimamente intervenire in alcuna questione amministrativa, gestionale, diciamo così, della Chiesa. Quindi la Bulgaria torna nell'alveo della cristianità orientale, dal quale poi non si staccherà più. Intanto però stanno succedendo a est e a nord degli avvenimenti abbastanza gravi da tutti i punti di vista, ovvero sia quella che era una sorta di spedizione di foraggiamento verso le terre occidentali organizzata dai mongoli è diventata una campagna di conquista che li ha portati nell'arco di poco tempo a distruggere una serie di stati anche abbastanza floridi, la cosiddetta Bulgaria del Volga e tutti i principati della Rus, Kiev inclusa, e li ha portati anche in Europa. Smantellano la Galizia, invadono, attaccano l'Ungheria e insomma sostanzialmente la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 sono per l'Europa anche centrale un momento di terrore infinito. Perché? Perché l'avanzata dei mongoli sembra assolutamente inarrestabile, e lo è, attenzione, per il momento lo è, arrivano anche in Ungheria, la saccheggiano, la devastano, dopodiché, per un complesso di motivi non del tutto chiarito, decidono insomma di tornarsene a casa. I mongoli avevano una, come essendo anche loro un popolo, diciamo così, delle steppe, avevano, come abbiamo detto già in passato, per quanto riguarda la loro gestione dei regni, degli stati che conquistavano, avevano una gestione non centralizzata, nel senso non è che prendevano il controllo degli stati, li conquistavano, piazzavano la loro gente al comando, federavano questi stati all'impero mongolo con tutto un complesso di trattati, chiaramente non tutti gli stati erano federati allo stesso modo, eccetera eccetera. Quando si ritirano, quindi, ovviamente gli stati più occidentali, come l'Ungheria, sono in grado di liberarsi immediatamente di questo controllo. Non si libereranno invece da questo controllo gli stati che appunto erano stati la cosiddetta Rus, cioè quel complesso di principati che andava dalla Galizia fino al Don e al Volga. Insomma.
0: Sì, sì.
1: Ma questa è storia che non ci riguarda. Ritirandosi, purtroppo, e ora vediamo in che maniera quindi questa cosa abbia a che fare con la Bulgaria, ritirandosi decidono di non fare la stessa strada seguita all'andata, cioè appunto Ros, Galizia e Ungheria, ma di passare per sotto, cioè di passare per la Serbia e per la Bulgaria. La cosa ovviamente ha delle conseguenze militari ed economiche abbastanza gravi, perché gli eserciti serbi e bulgari vengono sconfitti e soprattutto il territorio viene saccheggiato, e sia la Serbia e anche la Bulgaria diventano tributari, vassalli, possiamo utilizzare questo termine che non appartiene alla tradizione militare mongola, però possiamo usare vassalli di quello che poi sarà il canato dell'Orda d'Oro, che probabilmente ascoltatrici e ascoltatori avranno sentito nominare. E il problema appunto per la Bulgaria è che il canato dell'Orda d'Oro invece prende proprio sotto controllo diretto tutta questa fascia di territorio che va dall'Asia centrale fino quasi al Danubio. Quindi se appunto per l'Ungheria i mongoli tornano a essere una minaccia lontana, non proprio lontanissima, ma sicuramente lontana, e la Bulgaria ci confina direttamente. Certo. E questa cosa farà sì che alla morte di Ivan Asen II nel 1241, quindi proprio nel pieno di questi combattimenti, la Bulgaria attraverserà una fase abbastanza lunga e abbastanza complessa di crisi politica. Perché lo Stato è subordinato dal punto di vista pratico ai mongoli, deve pagare tributo, deve fornire soldati, e lo stesso Stato mongolo non è uno Stato unitario, chiaramente l'Orda d'Oro non è un canato unitario, e i vari capi, i vari khan o coloro che vogliono diventare khan utilizzeranno gli stati controllati, che appunto che siano la Galizia, che siano la Bulgaria, eccetera, come riserva di soldati e di denaro. Quindi la Bulgaria si troverà, a suo malgrado, anche inserita in questi combattimenti, diciamo così, tra vari rappresentanti dell'Orda d'Oro che combattono per il potere. Mm-hmm. È un periodo assolutamente caotico e assolutamente tumultuoso, che insomma, le fonti trattano abbastanza bene, però insomma per noi diventa complicato in questa maniera così informale, certo, che stiamo facendo
0: parlarne. Sì, sì.
1: Sì, per parlarne possiamo farlo soltanto appunto molto in grandi linee. Allora, prima cosa, Ivan Asen II muore e il suo erede Kalimann aveva 7 anni. Questa cosa è sempre pessima, naturalmente, cioè, certo, quando appunto il sovrano muore e lascia il figlio bambino, a meno che chiaramente tu non ti trovi uno stato iperstrutturato, eccetera, eccetera, di solito è sempre un grosso problema. In più, se appunto la Bulgaria è diventata tributaria di un altro, di un altro impero. Quindi si crea un consiglio di reggenza che però non ha il sostegno dell'aristocrazia bulgara. Kaliman muore nel 1246 in circostanze molto sospette e viene l'erede, cioè il nuovo sovrano è il suo fratellastro Mikhail Hassan. Approfitta di questa situazione di crisi anche interna della Bulgaria Nicea, perché comincia a occupare una serie di territori che prima erano appartenuti alla Bulgaria, le regioni della Macedonia per esempio e parte della Tracia. Quindi questo stato di conflitto interno e di dipendenza esterna da parte della Bulgaria verso i vicini del nord viene utilizzato anche dai vicini del
0: certo,
1: sud.
0: Ovvio.
1: L'Ungheria anche ne approfitta e insomma sostanzialmente tra la morte di Ivan Hassan II e la fine del regno di Mikhail Hassan, che muore nel 57, quindi diciamo in questi 15-16 anni, la Bulgaria, oltre al suo ruolo di potenza egemone della regione, naturalmente perde anche una buona parte dei suoi territori, diciamo così, periferici, cioè quelli che non fanno parte di quella che oggi è la Bulgaria.
0: Certo.
1: La reazione di Mikhail Hassan nei confronti di tutte queste situazioni è insomma poco reattiva, anche perché insomma, è che abbia modo effettivamente di combattere contro tutto il mondo, diciamo così, e proprio per questa sua però incapacità, questa sua inattività, Mikhail Hassan diventa vittima di un complotto della nobiltà bulgara che lo elimina e lo sostituisce con suo cugino Kaliman, anche lui, ma secondo Hassan. Situazione diventa veramente sempre più caotica, perché questa presa del potere di Kaliman Hassan non viene riconosciuta da alcuni altri aristocratici bulgari, un sovrano, un signore locale si chiamava Mizo e Costantin Tih, che invece era un aristocratico di origini serbe, quindi aveva rapporti con la nobiltà serba, che nel 1257 riesce a prendere il potere, sposa la figlia di Teodoro II Lascari di Nicea e quindi comincia a stabilire, no, dei rapporti un po' più pratici, mette fine a questa guerra civile che c'era stata sostanzialmente in Bulgaria, però ormai si trova ad avere a che fare con un regno che ha perduto coesione, certo, territoriale, che ha perduto potenza politica e quindi anche economica naturalmente, e soprattutto che ormai è frammentato in una serie di regioni guidate da nobili locali che sono e cercano di essere e diventeranno in realtà sempre più autonome, cioè di quello che era stato il grande regno bulgaro resta ormai poco, resta però assolutamente la sopravvivenza, diciamo così, del regno, cioè comunque nonostante tutta questa serie tremenda di problemi, la Bulgaria riesce a mantenere una sua indipendenza. Viene sempre più inserita nei contrasti che abbiamo detto tra le varie fazioni dell'Orda d'Oro, e però insomma, riesce sostanzialmente a cavarsela, mettiamo così. Allora, Costantin Tih nel 1277, quindi dopo questi 20 anni di regno, perde il trono anche lui e lo perde proprio a causa di una alleanza tra Nogai, che comandava appunto l'Orda d'Oro, anche se in maniera non ufficiale, perché formalmente l'imperatore mongolo risiedeva appunto in Mongolia, e si allea con Costantinopoli. Ormai abbiamo detto, Nicea è tornata ad avere il controllo di Costantinopoli. Ovviamente questa minaccia, no, questa alleanza tra i vicini del nord e i vicini del sud è estremamente pericolosa per la Bulgaria, e la Bulgaria prova a limitare i danni diplomaticamente alleandosi con l'Ungheria. Però nel 1277 sorge una ribellione guidata da un nobile bulgaro locale chiamato Ivailo, che è un personaggio molto interessante, non tanto per quello che ha fatto, ma per il senso che gli è stato attribuito dalla storiografia medievale e soprattutto dalla storiografia successiva. Allora, non faceva parte della famiglia locale, o della famiglia reale, scusami, sì, in nessuna maniera, e le fonti lo trattano in maniera assolutamente dispregiativa. Alcune fonti greche dicono che era un mandriano di maiali, quindi insomma una persona di status sociale molto basso. Attenzione però, fermi tutti, se davvero si occupava di maiali, beh, i maiali erano una delle fonti primarie di reddito dell'allevamento, certo, come lo erano per esempio i cavalli. Quindi questo commento così molto sprezzante, che era un porcaro, insomma, probabilmente ci lascia invece intendere che fosse un personaggio estremamente ricco, anche perché, parliamoci chiaramente, insomma, al di là delle leggende romantiche, insomma, e al di là di quello che magari può essere stata Giovanna d'Arco nella storia francese, insomma, è piuttosto difficile che un signor nessuno si metta alla testa di una rivolta contro il re e prenda il potere, come effettivamente Ivai lo farà. Evidentemente o lui aveva dei rapporti con la nobiltà o faceva parte della nobiltà, e noi non lo sappiamo perché appunto le fonti ce lo presentano così, insomma, in modo molto, molto dispregiativo, oppure è stato, in quanto appunto non aristocratico ma persona comunque molto ricca, almeno e molto potente almeno dal punto di vista dell'amministrazione locale, è stato utilizzato da varie fazioni della nobiltà bulgara che si combattevano. Infatti il suo regno durerà pochissimo, naturalmente, e riesce insomma però a prendere il potere, e sposa, attenzione, la vedova di Konstantin Tich, e quindi chiaramente si crea anche, diciamo così, una dignità aristocratica che prima non aveva. In realtà saranno proprio i mongoli a eliminare il problema Ivailo. Perché? Perché Ivan Asen III, il futuro re di Bulgaria, si rivolgerà a loro. Cioè, vedi, ormai praticamente la Bulgaria ha perduto qualunque, certo, possibilità di esercitare una politica autonoma, o è ostaggio della politica dei vicini, oppure si rende, diciamo così, ostaggio, chiamandoli in sostegno appunto di varie fazioni. La cosa interessante che dicevo di Ivailo è che questo suo essere presentato nelle fonti come un uomo umile, eccetera, eccetera, è stato utilizzato in particolare, a parte nel periodo romantico, no, nella storiografia bulgara risorgimentale, appunto come l'uomo del popolo che si ribella ai soprusi dei potenti, eccetera, eccetera, ma soprattutto è stato utilizzato nella storiografia socialista, naturalmente. E il regno di Ivailo, soprattutto nel periodo, diciamo, maggiormente stalinista della storiografia bulgara, il regno di Ivailo è stato presentato come una sorta di antenato del regime sovietico, sostanzialmente. Cioè appunto una rivoluzione, neanche una rivolta, ma una rivoluzione dal basso del popolo bulgaro contro l'aristocrazia, contro la chiesa, eccetera, eccetera. Ovviamente non era niente di, certo, di tutto questo, anche appunto come abbiamo visto, e nel momento in cui vince la sua battaglia, Ivailo immediatamente si fa proclamare, mica instaura, esatto, la Repubblica Popolare, ovviamente. Però esatto, è interessante vedere, no, come la storiografia contemporanea certe volte interpreti dei fenomeni che non hanno niente a che fare con le questioni contemporanee, sia politiche che sociali, sì, sì, che in maniera invece totalmente così. Beh, è molto interessante perché appunto ha trasformato un personaggio totalmente marginale di un momento caotico della storia bulgara in cui i re, non voglio dire che insomma cambiavano una volta l'anno, ma quasi, e lo ha fatto diventare una sorta di eroe, cioè l'erede di Spartaco, come concetto. Quindi questa cosa è molto interessante, sicuramente. Per chiudere questa fase così, così caotica, appunto, della storia, insomma, verso la fine del 1200, ormai è passato parecchio tempo sostanzialmente, verso la fine del 1200 si assiste a una disgregazione anche del canato dell'Orda d'Oro. Questa cosa ovviamente è molto vantaggiosa per la Bulgaria,
0: certo.
1: Chiaramente. Alcuni nobili locali, appunto, tra cui per esempio Shishman, che governava Vidin oggi è la città più occidentale della Bulgaria sul Danubio, è sempre stato un centro politico ed economico importante per la sua posizione strategica, appunto, sul Danubio, si mette un po' alla testa di questa rivolta contro i mongoli, e alla morte di Nogai muore in questo conflitto, suo figlio Chaka scappa in Bulgaria e con un nobile bulgaro che si era rifugiato presso i mongoli, che era Teodoro Svetoslav, e nel 1301 Teodoro Svetoslav riesce a fare eliminare Chaka e prende il potere in Bulgaria. L'Orda d'Oro ormai nell'area del Danubio aveva sostanzialmente cessato di esistere per implosione interna, certamente, certo. Non per le azioni di Shishman o di Teodor Svetoslav, e quindi finalmente la Bulgaria si trova in una situazione politica un pochino più tranquilla, attenzione, un pochino più tranquilla, perché comunque è una situazione che continua a essere piuttosto complessa. Siamo appunto all'inizio proprio del 300. Finisce questo periodo di declino, però chiaramente anche qua non è che la situazione per la Bulgaria sia idilliaca, perché è un regno che si è molto impoverito, che ha perso dei pezzi, o perché sono entrati a far parte del regno di Serbia o dell'impero di Costantinopoli, perché sono diventati praticamente indipendenti, diciamo così, e quindi è un regno molto ridimensionato rispetto a quello che era stato nel passato,
0: nonostante questo, che solo un secolo prima.
1: Ma sì, anche solo un secolo prima.

0: locale in Bulgaria, però invece per la prima volta dopo parecchio tempo le ostilità si chiudono nel 1307 con un trattato di pace e soprattutto con dei guadagni territoriali da parte della Bulgaria. Quindi sostanzialmente questa tendenza alla disgregazione, che avrebbe potuto tranquillamente portare un'altra volta alla scomparsa del regno bulgaro, viene invertita. Però certo è chiaro che stiamo parlando di un regno che è molto molto molto diverso da quello che era stato nel del passato.
1: Senti, abbiamo 5 minuti.
0: Sì, benissimo. Allora, Teodoro muore nel 22, il 300, viene sostituito da suo figlio Gheorghe II Terter, che però regnerà soltanto un anno. E nel momento, questa è una costante nella storia medievale, ma soprattutto nella storia bulgara di questo periodo, nel momento in cui ha un sovrano forte, come era stato appunto Teodoro Svetoslav, succede un sovrano debole, troppo giovane o che muore dopo poco, la situazione istantaneamente peggiora di nuovo. E infatti appunto l'impero bizantino approfitta di questo di questa crisi dinastica. Nel 1233 muore, tra l'altro senza eredi, viene scelto come successore Mikhail, che era, attenzione, il despota, il comandante locale della città di Vidin. Cioè, abbiamo visto che ormai c'è una sorta di dualismo tra Trnovo, la capitale, e Vidin, che era il figlio di quello Shishman che aveva combattuto con un certo successo contro i mongoli verso la fine del 1200, ma non era comunque diventato re. E lui prenderà il nome molto molto molto pomposo di Mikhail III Shishman Asen. Quindi legando le due dinastie, quella degli Aseni, di quella di Trnovo, a quella di Vidin. Poi la storia continua ancora un po', perché poi la fine di questo secondo regno bulgaro avviene alla fine del 1300, però insomma non abbiamo tempo al momento, e questa è una cosa in realtà interessante, perché la prossima volta che ci sentiamo possiamo legare gli ultimi sovrani dello Stato bulgaro, che avranno un ruolo culturale e ideologico molto importante, perché saranno quelli che inventeranno, diciamo così, la teoria della Terza Roma, o se vuoi della Seconda Costantinopoli, che poi ovviamente verrà utilizzata da non più dai Rus, ma dalla Moscovia e dalla Russia. E poi naturalmente possiamo legare al dominio ottomano in Bulgaria, per il quale invece insomma c'è ben poco dettaglio da fare, naturalmente, perché appunto la Bulgaria perderà totalmente la sua indipendenza e per lunghi secoli in Bulgaria non succederà assolutamente niente, per cui insomma riusciremo a chiudere il racconto della Bulgaria medievale.
1: Senti, a me viene un dubbio a questo punto, per concludere questa puntata, perché come mai con una storia così importante c'è poco sviluppo di una visita turistica a livello mondiale, europeo, in Bulgaria?
0: Ma in realtà questa tua affermazione vale sicuramente per l'Italia, però certamente non vale né per l'Europa orientale, perché la Bulgaria per esempio per tutto il periodo socialista e anche dopo naturalmente era la destinazione balneare prima e anche sciistica primaria di tutto quanto il blocco socialista, cioè tutta la costa, in particolare la parte nord della costa, la regione di Varna, è stata turisticizzata in maniera incredibile proprio durante il periodo del socialismo, e soprattutto invece con la fine del socialismo è diventata un centro turistico importante principalmente per inglesi e tedeschi, oltre che chiaramente per polacchi, cechi, eccetera, ungheresi anche, insomma, che continuano ad avere questi. Certo, ora è chiaro che con
2: i collegamenti aerei,

0: per un inglese magari, tra andare in Bulgaria e andare in Turchia o andare in Egitto, non è che ci sia tutta questa differenza ormai, però no, in realtà dal punto di vista turistico la Bulgaria è estremamente sviluppata, solo che con l'Italia non ha mai avuto rapporti turistici particolarmente grandi. Nell'ultimo periodo, con mio grande dolore, diciamo così, la quantità di italiani presenti in Bulgaria invece è molto molto molto aumentata, anche come residenti in realtà, per tutta una serie di motivi che hanno a che fare con il regime fiscale, col fatto che ci si vive molto bene, eccetera eccetera. Però diciamo, l'Italia si è accorta da poco della Bulgaria, anche perché tu poi sai che anche storicamente, ed è anche razionale, direi ovvio che sia così, i rapporti italiani con l'area balcanica sono stati più con gli stati che si affacciavano sull'Adriatico.
1: Certo.
0: La Bulgaria si affaccia sul Mar Nero, e per cui chiaramente in realtà l'unico, insieme alla Romania, stato della regione con la quale l'Italia non ha mai avuto particolari rapporti, ma in realtà ne ha avuti, perché negli anni 20 e 30 e 40 naturalmente del secolo scorso c'era anzi una serie di relazioni anche dinastiche tra Casa Savoia e la famiglia reale bulgara, in realtà. Giovanna di Savoia,
1: certo,
0: aveva sposato, quindi no, nel senso che è un problema questa sconoscenza, diciamo così, della Bulgaria. È un problema principalmente italiano, perché invece appunto nell'Europa centrale e orientale la Bulgaria resta una delle mete turistiche più apprezzate assolutamente. Infatti il conflitto in Ucraina ha portato dei problemi non piccoli all'industria turistica bulgara,
1: certo,
0: perché ci venivano gli ucraini, certo, sicuramente, ma perché ci venivano anche molti russi, soprattutto.
1: Ovvio. Dal punto di vista delle cose storiche, poi ne parleremo meglio, ma cose storiche importanti da vedere ce ne sono?
0: Ci sono dalla preistoria più antica fino a... No, assolutamente sì. Tra l'altro ricordati che la Bulgaria, oltre ad avere siti preistorici importantissimi, tra cui alcuni dei primi siti di attestazione umana dell'Europa, oltre ad avere naturalmente le antichità ottomane, le antichità medievali, le antichità romane e le antichità greche, ha anche, unica nel mondo ovviamente perché lì era localizzata, anche i siti archeologici dei Traci,
1: certo,
0: che sono estremamente particolari, estremamente interessanti, molto diversi da quelli appunto greco-romani, possiamo dire, per fare un paragone per le ascoltatrici e gli ascoltatori italiani, possiamo dire che insomma i Traci stanno ai Romani in Bulgaria come in Italia gli Etruschi stanno ai Romani,
1: certo,
0: no? Cioè, nel senso, una civiltà completamente diversa, con delle specificità assolutamente notevoli da tutti i punti di vista, sia architettonico che culturale che artistico, eccetera eccetera. Quindi, no, anzi, cose da vedere ce ne sono anche troppe.
1: Bene. No, bisognerà vedere di organizzare un bel viaggio in Bulgaria, perché bisogna conoscerla a questo punto. Senti,
0: io lo suggerisco a tutti.
1: Benissimo. Senti, ci sentiamo per la prossima puntata, andremo avanti con la storia del popolo bulgaro e a presto.
0: A presto.
1: Ciao.
0: La cultura.
2: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se vuoi entrare, il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

porta spavento. Saranno note, saranno canzoni, sarà rumore, sarà silenzio che viene alla sera, ma per un solo momento. E allora guardami, guardami, guardami e ascoltami. Ti dico guardami, guardami, guardami e ascoltami.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialista.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Aeronía Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'interno

0: L'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle ore 10 e alle ore 14, sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure, chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
1: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Giuseppe G. Bianchi vi do un ben trovati ad una nuova puntata di Non Solo Cristina, da Vena si intende. Loro erano Marco e Marica, due gemellini che attraversavano tutta l'Asia per cercare di sconfiggere la perfida imperatrice cinese. Gemelli nel segno del destino.

E allora, da un soggetto originale di Hayao Miyazaki, liberamente tratta dai romanzi Due anni di vacanze, 20.000 leghe sotto i mari, 5 settimane in pallone e l'isola misteriosa, meglio conosciuta in tutto il mondo col titolo The Secret Blue Water, Cristina D'Avena fitta Alessandra Amoroso, Il mistero della pietra azzurra.

0: sulla protagonista di questo cartone, Nadia, ragazza di colore, sono infatti le prime pugnette, porci schifosi di merda. Striscia quotidiana di Non Solo Cristina D'Avena termina qui l'appuntamento, alla prossima puntata, ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Io sento freddo e mi fa male la schiena. C'ho famiglia, mi manca un anno alla pensione. E poi sai com'è, ci si deve adeguare e responsabilizzare. Non c'è la crisi, cattivo.

bacio a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Indie Life Radio presenta.

0: occhi sul mondo, una visione globale di tutto quello che ci succede intorno, a cura di Andrea Puccio.
1: Mio fratello che guardi il mondo.
2: Ed eccoci qui con Andrea Puccio, come sempre, per parlare del blog Occhi sul Mondo, delle notizie che riporta. Andrea Puccio è curatore, proprietario, factotum, di occhisulmondo.info. Ciao Andrea!
3: Ciao Dario e buona giornata ad ascoltatori. Anche questa settimana, dopo la pausa della scorsa settimana per motivi tecnici e di ferie, eccetera, eccetera, ritorniamo sugli mega cicli di Indie Life Radio, eccetera, eccetera. Diceva una volta i vecchi.
2: Sì, mega cicli proprio.
3: Sì, mega cicli. Guarda, era uno di Radio Monte Carlo, adesso erano piccoli.
2: Sì, infatti.
3: Invece siamo sui megabit, invece, dai, invece sui megabit.
2: Esatto.
3: Bene, bene, bene. Allora, da dove iniziamo? Arissimo, Iran, tanto per cambiare.
2: Ma certo.
3: Il Trump, sì. Ormai è diventata...
2: Sì, vabbè, la barzelletta della settimana.
3: Sì, dai, per non dire di peggio.
2: Esatto.
3: Beh, come un po' evidente a tutti, insomma, quelli che un po' seguono la politica estera e che ragionano pure un po' con la testa, non solo prendendo le veline che gli arriva dai nostri poco ma molto seguiti grandi mezzi di informazione, la situazione è in stallo da un bel po', dopo che è stato, diciamo, decretato questo cessate il fuoco, che però regolarmente sembra, insomma, venga infranto, no? Insomma, ecco, un cessate il fuoco così definitivo, no?
2: È un po' un cessate fuoco, è un cessate fuoco un po' alla israeliana, per intenderci.
3: Sì, esatto, forse perché ci sono loro un po' esatto, di questa storia che ci hanno preso, un po' questa cosa qua. Sì, tipo quello che avevano fatto con, insomma, tipo quello che c'è nella striscia di Gaza, cioè, esatto. Sostanzialmente. Ogni tanto qualche bombetta ammazza qualche palestinese, c'è, succede. Beh, lì la situazione, diciamo, vanno un po' avanti, si va avanti a proposte di cessadini. E le posizioni sono molto, molto distanti. L'ultima presentata dagli Stati Uniti, poi c'è stata la controproposta dell'Iran, che continua ancora a chiedere cose che per gli Stati Uniti.

crescere, e neppure noi, visto che poi dipendiamo dal gas e dal petrolio che arriva da quelle zone lì, ma non solo, anche dai fertilizzanti, da tanti altri prodotti, perché noi si parla sempre di petrolio, però ricordiamoci che ci sono tanti prodotti che passano da lì. Uno ad esempio, è l'elio, che io non sapevo, ma che viene usato ad esempio nella produzione di chip. E anche quello, certo, è fermo. E poi ci sono tutta un'altra serie di prodotti, anche prodotti alimentari, ma anche banalmente gli altri che entrano, no? Perché poi insomma, i paesi arabi hanno molto petrolio, ma ne manca anche tanto, no? E quindi manca col petrolio, poi ci fai la zuppa. Esattamente. Poi vabbè, ci sono altre cose, come ad esempio la questione dell'uranio arricchito, che secondo Israele e anche secondo Trump dovrebbe essere prelevato dagli Stati Uniti. Infatti si pensava, durante la guerra, durante il conflitto, insomma nelle prime fasi, si parlava pure addirittura di un'azione militare statunitense per prendercelo e portarlo via, cosa evidentemente assolutamente improbabile e impossibile da

0: da attuare da peraggio, difficilissimo che potesse succedere una cosa del genere. E appunto in questo scenario ultimamente è venuto fuori anche un'altra cosa molto interessante che viene molto, che viene un po' trascurata forse per motivi politici o per non da troppa attenzione, ma nello stretto di Hormuz passano anche molti cavi di trasmissione per appunto trasmissione dati, e tutti i data center che sono stati costruiti ad esempio nelle zone degli Emirati Arabi, tra l'altro qualcuno è stato anche bombardato, no, se non ricordo male, dall'Iran, sono legati a questi cavi che poi portano i segnali in Medio Oriente.
1: Certo.
0: E lì non è necessario grandi cose, basta un taglio. E come scriveva appunto ieri l'altro Info Defense in un articolo, la bomba lì è finita, no?
1: È chiaro.
0: Proprio usando le stesse parole che poi ho citato anche io. E questo, insomma, voglio dire, se da un lato gli Stati Uniti volevano rendere l'Iran un paese paria, come dicono loro, dall'altro lato hanno creato invece uno Stato, questo conflitto, non loro ovviamente, ma poi in realtà anche loro, con il conflitto hanno fatto sì che questo Stato diventi uno Stato molto influente a livello regionale, ma io mi spingerei anche, non dico a livello mondiale, ma insomma poco ci manca, perché controllando Hormuz sappiamo benissimo che si controlla il 20% del petrolio.
1: Leggevo ieri tra l'altro che l'Iran dice che in caso di nuovo attacco da parte degli Stati Uniti loro arricchiranno l'uranio al 90%.
0: Questo sarebbe credo il punto che secondo me purtroppo in questa fase storia, poi adesso lanciamo anche un altro evento di questa cosa dell'uranio, no? Perché è successo, c'è stata anche una dichiarazione interessante da parte della Corea del Nord,
1: certo,
0: più dichiarazione, la variazione costituzionale ancora più importante di una dichiarazione, poi magari ne parliamo un attimo più avanti.
1: Sì,
0: questo è una cosa abbastanza importante da un punto di vista strategico, no? Quindi se da un lato appunto loro volevano gli Stati Uniti cercare di demolire l'Iran, dall'altro lato hanno fatto sì che questi invece si inalberassero un po' di più, giustamente, perché hanno attaccato. Quindi legittima difesa, anche secondo la logica, secondo anche le Nazioni Unite, no?
1: Certo.
0: Loro non sono stati attaccati perché le guerre preventive l'ha inventate Bush dopo l'11 settembre, ma non hanno nessuna apertura giuridica del diritto internazionale. Poi è vero che gli Stati Uniti del diritto internazionale se ne fregano altamente, se no non potrebbero continuare così. Però sembra che questo abbia creato.
1: Qui sembra che
0: sta creando.
1: Sono tanti a fregarsene, Stati Uniti, Israele, prima di tutto.
0: Sì, Israele.
1: Esatto. Poi arriva Tajani che dice che vale fino a un certo punto, sai.
0: Insomma, questo è il nostro ministro degli esteri, un grande diplomatico, ce l'abbiamo messo apposta, non a caso, delle sue massime sono molto interessanti da questo punto di vista. Sì, e appunto la situazione, si parlava appunto del traffico delle navi, perché è successo una cosa interessantissima, è passata la prima nave carica di GNL proveniente dal Qatar. E questo lascia immaginare che dietro a questo passaggio ci sia stato anche un pagamento di passaggio, no? Perché gli iraniani hanno sempre detto che questo era una delle loro richieste. Ovviamente di questo non se ne parla, e anche perché i paesi arabi, quelli del Golfo soprattutto, si sono accorti che la copertura militare e l'aiuto che gli Stati Uniti potevano dargli non è stato poi così fruttuoso. E si parla addirittura, qui se non mi sembra Washington Post, adesso o New York Times, adesso non ricordo quali dei giornali, insomma importanti giornali statunitensi, che già alcuni giorni stanno riferendo che i danni causati alle basi statunitensi nel Qatar, e si parla di ben 16 basi colpite con gli statunitensi, non nel Qatar, scusami, nel Golfo Persico, loro alleati, siano molto molto più importanti di quanto in realtà viene propagandato, e questo è anche il motivo per cui le immagini satellitari non sono disponibili sulla piattaforma, quella mi sembra che si chiama Planet, se non ricordo male, che è quella appunto degli Stati Uniti, quindi credo loro si siano basati su immagini forse cinesi o di altri satelliti, insomma, per fare questa valutazione. Questo ovviamente a dimostrazione che i danni effetti sono stati abbastanza notevoli, e questo potrebbe anche far comprendere il motivo del fatto che, nonostante i proclami continui di Trump sul continuo del conflitto, sul trifrisco del conflitto, all'inizio, no, dei bombardamenti, non avviene. Evidentemente si sono accorti, ma il Pentagono già lo sapeva, non so se ne è accorto, che se ne ha iniziato a leggere qualche rapporto del Pentagono Trump, che l'Iran non era poi quel paesetto che lanciava sassi o tirava con la fionda i pallini di acciaio, insomma, tanto per essere realisti.
1: Non hai i missili Scud come che aveva l'Iraq, insomma, ecco, per intenderci.
0: Sì, esattamente, c'è qualcosa un pochino di più importante. Si è visto anche come Israele poi ha subito.
1: Esatto.
0: Parlavo della Corea del Nord, che è una cosa molto interessante, che è successiva alla famosa dichiarazione di Kim Jong-un, nella quale diceva, quale ha detto che un paese in questo momento storico, per essere tranquillo, deve avere la compagnia. E questo è cosa è successo in Corea del Nord. C'è stata una modifica costituzionale, e è stato scritto appunto, emanato nella Costituzione, che in caso che un nemico esterno uccida Kim Jong-un, la risposta sarà nucleare. Quindi, per chi vuole, insomma, quindi intendete bene prima di fare un'azione di questo tipo. Ma già, come abbiamo sottolineato altre volte, la situazione tra Stati Uniti, soprattutto, perché sono sempre loro, no? Quelli che vanno in giro qua e là a etichettare i buoni e cattivi, da quando Kim Jong-un ha detto che ci aveva la bomba atomica, e stranamente, magicamente, è uscito la Corea del Nord dall'agenda strategica degli Stati Uniti, e pare quindi che sia diventato un paese buono. Io ho anche scritto, e lo ribadisco, se in Venezuela e in Iran ci fossero avuto la bomba atomica, probabilmente tutto ciò non sarebbe successo. Ma anche se a Cuba nel 61 avessero lasciato il siletto, anche ora le pressioni su Cuba, forse, e anche quelle degli anni che dalla rivoluzione in poi ha subito, probabilmente anche lì la storia avrebbe fatto un corso diverso. Ma poi sappiamo. Sì, pronto?
1: Sì, ti sento.
0: No, ho sentito come se fosse caduta la mia. Però poi lì in quei casi ci sono i revisionisti, quindi probabilmente non lo so, poi col senno di poi è facile scrivere la storia, no? Forse Stalin una cosa del genere
1: Lì c'è stato uno scambio con i missili che avevano loro in Turchia, per cui alla fine
0: che poi in realtà mai l'hanno tolti, c'è anche questa cosa. Quindi lo scambio è stato uno scambio non paritario, sembra che ci sia un documento che è stato varie volte citato anche da alcuni dei nostri, diciamo, contro dei nostri amanti, degli amanti della rivoluzione, degli amanti di Trump, degli Stati Uniti, sembra ci sia un documento in cui si diceva che non ci sarebbe stato un intervento armato a Cuba dopo aver tolto i missili appunto della Russia. Però queste sono voci, non sono mai state verificate, perché se il documento sia ancora classificato, se davvero esiste, oppure se sono fantasie di questi come dire, amici svendi patria, ma li amano a Cuba, insomma, che chiedono a Trump di bombardare Cuba. E già che siamo su Cuba, mi permetterei anche di fare un attimino un pochino il punto sulla situazione, perché continuano le pressioni degli Stati Uniti su Cuba. Ci sono stati due ulteriori decreti in ordini esecutivi di Trump, il primo di maggio, che evidentemente ha avuto anche un carattere.
1: Pronto. Abbiamo una piccola interruzione, vediamo un pochino.
0: Adesso ti sento.
1: Adesso ti sento. Sì, ti sento anch'io adesso.
0: Adesso ci siamo, ok. Sì. È stato anche qualcosa di politico, probabilmente, perché comunque non è stato fatto in un momento in cui a Cuba c'era la festa del primo maggio, c'erano milioni di persone in strada a festeggiare per il primo maggio.
1: Sì, non si è capito cosa è successo il primo maggio, però, perché non...
0: Ah, il primo maggio, sì, ah, scusami, il primo maggio c'è stato il primo dei due decreti esecutivi, di ordini esecutivi di Trump, che in sostanza ha decretato che tutte le entità che hanno rapporti con Cuba, anche se non direttamente legate all'economia degli Stati Uniti, possono essere sanzionate. Si parla di qualsiasi entità, quindi probabilmente anche, per assurdo, chi fa della solidarietà potrebbe essere, sì, certo, perché ha rapporti con Cuba. E mentre nel secondo, che è una settimana dopo, il 7 mi sembra di maggio, vengono messe sotto sanzioni Gaesa, che è l'azienda, diciamo, gestita dalle forze armate cubane, che gestisce varie attività, e la stessa presidente di Gaesa. Tanto perché mantenere, come dire, un po' il livello alto su Cuba ormai è diventato una questione insomma, ovvia.
1: Pare che il Messico comunque ha deciso di inviare ancora degli aiuti, no?
0: Sì, esattamente. C'è stata ancora poi questa cosa del Messico, che la presidente Claudia Sheinbaum ha detto proprio un paio di giorni fa.
1: Sì. Altra interruzione, benissimo.
0: Il Messico continua.
1: Sei tornato. È andato via un'altra volta. Ancora. Eccoci, ci siamo. La presidente, avevi detto, siamo, del Messico, aveva detto che.
0: Sì, la presidente Claudia Sheinbaum ha appunto detto che nei prossimi giorni partirà una nuova nave con.
1: Eccoci un'altra volta, vediamo se torna.
0: Sottolineato il fatto che
1: no, c'è qualcosa.
0: Pronto, Dario?
1: Sì. Eri sparito un'altra volta.
0: Sì,
1: comunque parte una nuova nave, abbiamo detto.
0: Sì, dovrebbe partirà una nuova nave con gli aiuti per Cuba. E appunto aiuti umanitari, ha poi sottolineato in ogni caso che il Messico continuerà a aiutare la Isla Rebelde in quanto non sono mai stato a favore dal 62 quando è iniziato il blocco commerciale e economico, commerciale e finanziario contro gli Stati Uniti, promosso contro, sì, Cuba, magari contro gli Stati Uniti, questo è un lapsus freudiano, vabbè. Contro Cuba, promosso, come sappiamo tutti, dagli amici
1: Astrid. Sarebbe anche un'idea interessante, però.
0: Sarebbe interessante, sì, perché insomma qualche sanzioncina non gli farebbe male, né a loro né tantomeno a Israele.
1: Esatto.
0: E, sì, tornando invece dalle nostre parti in Europa, la cosa interessante è quella storia ancora dei droni ucraini che passano attraverso i paesi baltici, no? Ritorno alla storia.
1: Ai.
0: La propria rotta, perdano di profi. Siamo, mi sentite?
1: Sì, adesso. Qualcuno è finito in Lettonia da qualche parte, tipo su un deposito di petrolio.
0: Sì,
1: no,
0: l'ultimo è caduto in Estonia, che ha colpito un deposito di petrolio che per fortuna è
1: anche quello.
0: Però in Estonia, sì, infatti le ultime notizie sono quelle proprio in Estonia, che in realtà ha detto, il ministro della difesa dice sì, però bisogna risolvere il problema.
1: Sì.
0: Però dice uno, chiudi i tuoi cieli, no, ci mancherebbe altro, dobbiamo regolamentare un po' questa,
1: esatto,
0: viaggio. Addirittura c'è qualcuno che si stai killer, che in caso di cambio di rotta,
1: sì, ci dovrebbe essere un sistema che le
0: autodistrutti, di autodistruzione. E poi ovviamente ha detto in ogni caso che tutto questo è stato Putin, ovviamente, perché la Russia può deviare i droni e mandarli da altre parti. Insomma, quello è sempre un po' colpa degli altri, no? Tanto per dimenticarsi mai.
1: Poi credo che sia legittimo che uno cerchi di deviarli. Oltretutto, cioè, non mi sembra una cosa. Leggevo che il ministro della difesa della Lettonia si è dimesso. Non so se.
0: Sì, sì. Esattamente. Poi dopo questo. No, il ministro della difesa si è dimesso. Se
1: sì,
0: non ricordo male.
1: Sì, sì. Della Lettonia.
0: Sì, dopo questa dichiarazione. Esatto. Dopo questa dichiarazione, forse ha detto: forse è meglio tornarsene. è meglio tornarsene a casa. Sempre sui droni ucraini. Sui droni in generale è interessante un'altra notizia. Questa viene dalla Cina. Perché? Perché la nostra stampa ha passato anni, no, a dire che la Cina aiutava la Russia mandandogli aiuti e tutte queste cose, no, per costruire droni, eccetera, eccetera. E poi però si scopre che l'industria, appunto, dei droni prodotti in Europa, ma anche quelli che poi vengono montati, però in realtà in Ucraina vengono assemblati.
1: Sì, solita interruzione, eccoci qua.
0: Deriva, pronto? Mm,
1: sì, adesso ci sei tornato.
0: La Cina diceva appunto che i droni prodotti e montati soprattutto in Ucraina dipendono molto dai pezzi
1: che vengono in qualche modo, sì, arrivano dalla Cina.
0: Appunto la Cina, dalla Cina vanno in Repubblica Ceca e in altri paesi, insomma, della zona, e poi vengono mandati in Ucraina per il mondo. Quindi, insomma, come dire, un po' tutti dipendono dalla Cina, sia da una parte che dall'altra. I cinesi, ovviamente, per questi beni vengono alla fine. Vabbè, vendono a Taiwan, però anche i taiwanesi sono proprio preoccupati perché temono che la Cina chiuda un po' il rubinetto di queste forniture a Taiwan e quindi poi clienti. Addirittura si parla di aziende taiwanesi che abbiano intenzione di aprire proprio agenzie di vendita in Europa, proprio per favorire, per agevolare tutte le invii di questi materiali.
1: Sì, tra l'altro,
0: sempre in Cina,
1: dimmi. Anche la Cina c'è qualcosa di interessante sempre sull'Ucraina, perché avevo letto qualche giorno fa il fatto che la Cina vuole dei soldi dopo aver vinto un arbitrato internazionale dall'Ucraina, 4 miliardi e mezzo, mi pare.
0: Sì, di dollari.
1: Sì.
0: Sì, ho letto anch'io la notizia, però ho letto un po' poco. Sostanzialmente sì. So quello che hai detto, non l'ho approfondita, non ho trovato altre informazioni, però comunque sì, Zelensky ha detto no, ma noi non diamo niente a nessuno. Quindi potrebbero anche magari far pressione con i droni, no?
1: Sì. Tornare all'articolo. Se per quello pare che abbia anche minacciato di aiutare Taiwan. Pare che abbia minacciato di aiutare Taiwan e la Cina ha risposto che con le minacce non si ottiene nulla. Così.
0: Insomma. E quindi. La situazione no. diventa interessante.
1: Sai perché è interessante secondo me? Perché stabilisce un principio. Allora, la Cina dice: io tolgo tutti i debiti, non voglio essere pagato da quelli che hanno le difficoltà, no? Ma in questo modo dice, perché anche l'Ucraina dice: siamo in difficoltà perché siamo in guerra, e la Cina dice: la guerra per me non è una difficoltà, la guerra è evitabile.
0: Certo.
1: No? Ed è interessante come discorso.
0: Sì, non è interessante infatti.
1: Esatto.
0: Ma è anche sì, esattamente proprio questo che dici è interessante. Alla fine loro vendono un po' a tutti, insomma, loro di qua o di là, l'importante. Anche se poi, come sottolineavo, questi prodotti arrivano da terzi paesi.
1: Sì, no,
0: probabilmente poi succede poi con la Russia, in fondo, no? Probabilmente.
1: Sì.
0: Ma stando ancora nella questione cinese, è interessante perché domani ci sarà l'incontro tra tra Xi Jinping e Trump, che si preannuncia anche questo di estrema importanza, soprattutto perché la Cina sta facendo chiaramente pressioni sulla questione iraniana, e sappiamo benissimo, no, che la Cina riceve molto petrolio dall'Iran, quindi ha tutto l'interesse a mantenere un livello basso nelle questioni internazionali relative proprio al Golfo Persico.
1: Beh, c'è anche il discorso della via della seta.
0: Vabbè, in realtà
1: c'è anche tutto il discorso,
0: certo,
1: della via.
0: Chiaro, certo, sì, no, ma poi l'Iran diventa fondamentale, l'abbiamo parlato a volte. Insomma, l'Iran si trova nel mezzo tra la Russia e la Cina, e che per servire come fronte nord e sud, poi come hub per distribuire merci, tutta una serie di cose. Ma la notizia più importante è che, diciamo, come dire, stendo un po' un tappeto rosso per Trump, è il fatto che da Pechino abbiano deciso di attuare una...
1: Aia, ci stia.
0: Pronto?
1: Sì, siamo? Sì. Da Pechino hanno deciso di attuare...
0: Dicevo appunto di mettere in pratica una legge del 2021, se non ricordo male, o 2022, insomma, di qualche anno fa, con la quale rifiutano le sanzioni che gli Stati Uniti hanno messo a 5 aziende petrolifere, perché avevano rapporti commerciali con Iran. Questo è interessante perché questa legge già esisteva, ma è la prima volta che viene usata da Pechino per uscire dal ghippo delle sanzioni. Ma in realtà cosa succede? Succede che se un'azienda, ad esempio una banca o un operatore qualsiasi, si rifiutasse di avere rapporti con una delle imprese sanzionate dagli Stati Uniti per evidenti pericolo di ritorno.
1: Eccolo il suonino, ci siamo.
0: Cioè la parte
1: eccoci qua.
0: Una
1: banca si rifiuta di...
0: un operatore appunto si rifiutasse di avere rapporti commerciali con una delle 5 istituzioni che sono state sanzionate dagli Stati Uniti, sarebbe passibile di giudizio da parte della Cina. Quindi non può non avere rapporti, perché le sanzioni in questo caso non sono riconosciute da Pechino.
1: Certo.
0: E questo dico è una cosa molto interessante anche per il futuro, ma soprattutto
1: eccolo. Oggi siamo in una situazione un pochino più disastrosa di altre. Eccoci qua.
0: Probabilmente oggi la sera sul collegamento.
1: Sì, esatto. No, stavamo dicendo che questo diventa molto interessante anche per il futuro. Ci siamo? No, non ci siamo.
0: Eccoci.
1: No, dicevi che deve essere interessante per il futuro, poi dobbiamo chiudere perché il tempo è terminato. Futuro in che senso?
0: Che dovessero presentarsi altre sanzioni, certo, se la Cina le bypassa.
1: Certo. Senti Andrea, la situazione del collegamento situazione del collegamento abbastanza disastroso, direi che il tempo è comunque terminato, per cui
0: e quindi dai, ci salutiamo e speriamo alla prossima
1: speriamo che la prossima volta il collegamento sia migliore, e niente, terminiamo qui questa trasmissione di oggi di Occhi sul Mondo, mentre ci sono i tutù che ci imperversano. Ciao Andrea.
0: Ciao.
2: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Donc adesso parlando di quel serio, l'amore.

Sole che spunti, voce che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, taliu sto cielo, sono ancora in volo la ciduzzi.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

Buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Grad. Gemini Network, piattaforma digitale per radio indipendenti. Radio Samarcanda Digital Network, in DAB. Buonasera da Valentine DJ. Il caldo ci sta già soffocando e non siamo che all'inizio. Per cui prepariamoci a un'altra estate infuocata. Le guerre, sì, sono sempre lì. Nonostante un grande affare qui e là, non vediamo dei cambiamenti poi così drastici. Speriamo che vengano. Questo 2026, gli anni 20 sono anni pesanti. Ci ricordiamo anche che cosa sia successo un secolo fa. E niente, andiamo con la musica. Con la musica che esprime anche idee. E andiamo su di un brano che addirittura viene dal Festival di Sanremo ed esprimeva una concezione filosofica che secondo me è tutt'oggi assai attuale.

0: era la fine degli anni 60, o metà, ora non ricordo, sono passati un po' di tempo. E comunque questo signore dalla Francia, si chiamava Antoine, presenta questo Pietre e riscuote un successo incredibile. Per 2 o 3 anni sta al gioco, si presenta ancora a Sanremo lui, Antoine. Poi si rompe le scatole di tutto quanto e siccome nell'anima era un fricchettone, come dicevamo al tempo, si mette a fare lo skipper e saluta definitivamente il mondo della musica. In fondo la barca a vela penso sia assai più salutare per lo spirito che non Sanremo. E comunque sempre in quegli anni, dal soffitto di un palazzo nel centro di Londra, per la prima volta un gruppo sale sul soffitto e si mette a suonare. Si mette a suonare paralizzando mezza Londra. Chiaramente non erano un gruppo qualsiasi, erano i Beatles, che ci danno questa Get Back from the Roof.
1: Come on, you idiot.
2: Okay.

i Beatles. Dal tetto. Penso sia un filmato che tutti abbiamo visto, famosissimo ormai. Comunque paralizzarono quella parte di Londra. E da lì poi una serie di altri personaggi ha fatto la stessa cosa. Ma visto che io sto sudando, anche se sono fermo e seduto, direi di passare al vento caldo dell'estate. Alice e Battiato.

il vento caldo dell'estate. Successo notevole per Alice e Franco Battiato. Ma è il momento di andare in America, sì, dai miei amici fricchettoni. Calore inscatolato. Questo vuol dire Canned Heat. Going up the country. Praticamente me ne vado in campagna.

Sì, è questa l'atmosfera in cui nasce Woodstock. Fra l'altro, questo brano fu suonato dai Kennedy anche a Woodstock. Bene, sempre in argomento, andiamo dal vivo. Il maestro John Mayall e i suoi Blues Breakers. Da un disco che è blues acustico, The Turning Point, Room to Move.

John Mayall e i suoi Blues Breakers. Room to Move dal vivo. Rimaniamo in ambito, diciamo, blues, rhythm and blues con i Fleetwood Mac. Shake your money maker. Che vorrebbe dire praticamente scuoti il tuo lato B.

i Fleetwood Mac di Peter Green, da non confondere con i Fleetwood Mac americani, nonostante John McVie e Mick Fleetwood siano in tutti e due i gruppi, perché sono loro che portano avanti questa sigla, visto che Peter Green poi era un po', diciamo, uscì fuori di testa. E una cosa sono Fleetwood Mac, appunto, come dicevo, di Peter Green, e i Fleetwood Mac con Lindsey Buckingham, Stevie Nicks, eccetera, che credo ascolteremo dopo, quelli americani. Ma il blues nasce, come sappiamo, dalla miseria, dalle delusioni amorose, da uno stato d'animo che non è certo felice. E allora andiamo a prendere uno dei primi brani che sono stati incisi praticamente, credo che sia l'incisione degli anni 30 o 40. Mississippi Fred McDowell, You Gotta Move, ti devi muovere, quando il Signore ti chiama, ti devi muovere.

concetti sono pochi, semplici, molto semplici, direi essenziali. Puoi essere alto, puoi essere basso, puoi essere ricco, puoi essere povero, ma quando il Signore è pronto, ti devi muovere. Cambiamo completamente prospettiva. Il mio amatissimo Francis Vincent Zappa, dal vivo a New York negli anni 70-76, mi sembra. Brano secondo me eccezionale per arrangiamento, tutto, uno strumentale, si chiama Sofa.

Zappa Live in New York, disco doppio dal vivo registrato a New York, che consiglierei a chi è, magari gli zappiani credo siano tutti già al corrente, conoscano bene il materiale. Chromo Dioxide, scaletta musicale a cura di Valentine DJ, che poi sarebbe il sottoscritto. Ci troviamo, direi, non tutto, ma di tutto. Infatti, adesso da New York voliamo in Brasile.

Stan Getz al sassofono, João Gilberto e Antor Carlos Jobim, giganti della musica brasiliana popolare. Il brano si chiama Desafinado, un classico, naturalmente a cromo di Oxide. Ma torniamo in America. Svolte repentine, come la mia vita, ma lasciamo perdere. Lei è Tracy Chapman e ci parla di rivoluzione. E la cosa mi fa pensare a Cuba. Don't you know? Ho paura che abbia le ore contate, ma speriamo di sbagliare.

Tracy Chapman. L'ho vista ultimamente assolutamente dimagrita, al tempo era piuttosto robusta, diciamo. La parete del voodoo. Far Side of Crazy.

Planet Funk, un pianeta funk, anche se sembra più disco che funk. Comunque, Chase the Sun, successo incontrastato di questi signori, che credo siano ancora in attività, siano ancora in tournée, girano per l'Italia e l'Europa. Ma passiamo ad altro. Grace Jones. L'ho passata anche non troppo tempo fa, ora non mi ricordo. Qui insieme a Sly Dunbar e Robbie Shakespeare, vale a dire basso e batteria, giamaicani tutti quanti. Il brano è dei Pretenders di Chrissy Hynde. Si chiama Vita privata, Private Life.

Sì, state ascoltando Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda Digital Network in DAB. Cromo Dioxide, scaletta musicale a cura di Valentine DJ. Brian Ferry, soccorretemi, rescue.

La prima uscita discografica per Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer, che portava appunto il loro nome, Emerson, Lake and Palmer, e forse probabilmente anche quella riuscita meglio. Se non consideriamo che Pitcher e Transhibition, il compositore era Mussorgsky, non loro. Grandi arrangiamenti comunque. Ma ci muoviamo da questa situazione progressive e andiamo un po' più verso i giorni nostri. Groove Armada, amici miei, my friends.

Groove Armada, Groove Armada, disc jockey americani. My friends, amici miei, quando uno è giù, per fortuna ci sono gli amici, ma a qualcuno è successo che magari non ci sono neanche gli amici. Il cantante folk di cui ci parlerà Johnny Cash nel prossimo brano è un cantante che dopo un successo iniziale poi la gente lo dimentica e allora lui non ha neanche amici con cui condividere la propria situazione. The Folk Singer, brano che è stato coverizzato anche da Nick Cave, Johnny Cash.

Soul to Soul è il risultato di un movimento che nasce per strada tra le vie di Londra. Movimento multirazziale, siamo praticamente alla fine degli anni Ottanta, quando comincia anche e si espande la house music. È il primo disco dei Soft to Soul, che sono praticamente, come li chiamano loro, classici, forse anche quello meglio riuscito, da cui abbiamo estratto questa Keep on Moving, continua a muoverti. Come e dove ce lo possiamo immaginare, insomma. Sempre il pianoforte ci porta dal signor Joe Cocker. You are so beautiful to me. È praticamente il testo della canzone. Stupenda interpretazione di Joe Cocker.

Sei così bella per me. Esso non vi ha aperto il cuore, lui. Bah. Lui prende il nome di Apparat. Tedesco, non ricordo il nome, ma si fa chiamare Apparat. Day One. Niente a che vedere con Joe Cocker. Ma ha il suo fascino. Anni 2000, si sente.

Apparat, apparat con Day One. Qui a Radio Grad, Gemini Network. Radio Samarcanda Digital Network, in DAB. Gli anni 2000. David Bowie ci lascia qualche anno fa e incide l'ultimo suo disco, i Cure, per commemorare questo grande artista, prendono una canzone che si chiama Lazarus e ci mettono la base di A Forest. Nasce questa A Forest Lazarus, David Bowie e i Cure. Anni 2000.

Ovunque tu sia, un grande saluto, David Jones, o Bowie come ti facevi chiamare. Just like me. Un duo svizzero, Dieter Meyer e Carlos Perón, di origini naturalmente sudamericane, vale a dire gli Yellow, vedono lo swing così.

Massive Attack. Che vuol dire appunto attacco massiccio, duro? Linee blu, Blue Lines.

0: I just do the water pumping, microphones are close, crowds are far apart, take my peace of mind, it's on my name across your heart.
1: Blue Lines è anche il nome della prima prova discografica dei Massive Attack. Il loro primo 33 giri portava appunto questo titolo, Blue Lines. Mentre qui siamo da Julian Cope, che ci parla di Charlotte Anne.

Charlotte Anne. Noi in italiano diremo Anna Carlotta, non Carlotta Anna, non torna. Ma dal Mr. Julian Cope ci trasferiamo da Jawobbles, Invaders of the Earth. Jawobbles e i suoi invasori del cuore, con una storia truce, diremo, qui in Toscana, piena Andalusia, soledad, solitudine, un momento doloroso.

Jawobbles, Invaders of the Heart. Jawobbles e i suoi invasori del cuore. Soledad, solitudine. Ma anche dalla solitudine e dal malessere si può uscire, magari sognando California.

cos'è Feliciano? Cantante e chitarrista sudamericano, arriva in Italia anche lui al Festival di Sanremo e canta insieme a Nicola Di Bari la canzone lì, Paese mio che stai sulla collina. Assai abile chitarrista e voce notevole. Non vedente, cos'è Feliciano? Ci dà questa splendida versione del successo dei Mamas and Papas, California Dreaming, tradotta in italiano anche dai Dick Dick. Ma è il momento degli Oasis, un po' alla volta, Little by Little.

Lido by Lido degli Oasis. Qui canta Noel, non canta Liam, se sentite la voce non è quella di Liam. Probabilmente dopo una scazzottata Noel ha avuto ragione e l'ha cantata lui. Vabbè, queste sono le mie malignità. Comunque le scazzottate fra i fratelli Gallagher non erano cosa rara e spero si siano sfogati in gioventù e probabilmente in vecchiaia. Gli auguro di amarsi un po' di più. Sì, cari ed eventuali ascoltatori, siamo anche per oggi all'ultimo brano. Il tempo a mia disposizione è finito. Vi ricordo che state ascoltando Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda Digital Network, Indab. Io sono Valentine DJ. Il programma si chiama Cromo Dioxide. Ci lasciamo con gli XTC, gruppo inglese, This World Over, Oltre Questo Mondo. E Oltre Questo Mondo, bella domanda. Ci pensiamo, poi ci risentiamo la prossima volta. Ciao!

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
3: Parla Londra.
4: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
5: Qui è sempre la delizia.
6: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
7: Unione Radiofonica Italiana.
8: Radio Maggio, estazione nazionale.
9: Radio Romania Internazionale.
10: Esta es Radio Habana.
11: Something curious about this broadcast.
12: Keep the frequency clear.
13: La radio non parla d'altro.
14: Radio Pirata.
15: Radio Pirata, la radio nella radio.
1: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
2: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.

inganno, sciogliarlo al sole che male che fa. Ma nel giardino dei trafficanti noi non c'entrammo mai, invece voi, per noi c'è il bosco o la stazione.

0: Agi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, il nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Thank you.

Yeah.

0: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Un buon viaggio inizia sempre con un taxi Samarcanda. Autisti selezionati, professionali e disponibili. Da Fiumicino Aeroporto, Samarcanda ti riserva un servizio prioritario di chiamata con punto taxi dedicato. Per scoprire tutti i nostri servizi, visita il nostro sito www.065551.it.
2: Eccolo qui, vieni avanti, cretino!
3: Come parlo?
4: Facciamo da bello. Oggi c'è l'arrivo della TAV e una partita di calcio.
5: Allora niente, bello. È vista?
6: Metti una buona cassa dei denari. Oh, così so 21 cassa e 6 denari. Faccio cassa dei denari per dire 7 bello, 4 e 0, va.
7: Ma la cassa dei denari l'ho presa da io.
6: E dopo dai, devo chiederti.
7: Almeno 7 bello, 7 bello, c'ho io.
6: Questo è il 7 dei denari. E 7 bello e 7 dei coppe, va bene.
7: Ma come 7 dei coppe? Perché la partita prima c'avevi che 7 denari, ha detto che era 7 bello.
6: Perché prima hai fatto i carte te, ma mo' fatto i carte io, 7 bello e 7 coppe, perché chi fa carte è battista.
8: Inizia con lei, sì. Che dice questa cosa.
9: Sì, sì.
8: No, perché ti ripeto, non conosco il.
9: No, capisco
8: il tipo del testo, non si possa. Poi non la conosco mia.
10: La gamba viene, arriva la spatina! La pescia!
11: Io ho detto la pizza da portare! Dobbiamo essere precari, tranquilli, ricordati, rilassati, sai perché? Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico non deve mai sapere cos'è che cercate, cos'è che c'è prima e poi andare.
12: Tito, tu t'hai ritinto il tetto, ma tu non ti devi tanto che ti vinto.
13: E non lo fai tu, lo sei così bene, io faccio il contadino, no?
12: Ma no, il protagonista sei tu.
13: Con una battuta sola.
12: Ma è la più importante.
13: Sì. Lo smorza, abbassa.
14: Il pomeriggio comincia così, funestato dalla ribellione delle macchine. Buon pomeriggio a tutti e a tutti e bentrovati e bentrovate. Questa è Samarcanda Digital Network. Il giovedì è la lunga per il poverissimo Riccardo Mameli, vi fa compagnia dalle 16 fino alle ore 19.30, momento in cui giungerà ai nostri studi il GR di Popolare Network, che è affiancato a quello dell'istituto dell'agenzia Area, che ci fa e ci diletta con l'informazione durante la giornata con i GR, quelli più corti, quelli da 3 o da 5 minuti, quelli che ascoltate soprattutto la mattina e all'ora di pranzo. Un saluto al nostro Tommaso, Gianluca Giangitommi Tommaso, che questa mattina, come al solito, ha snocciolato uno dei migliori programmi che la storia della radio abbia mai assistito, e quindi io nel mio piccolo cerco di fare altrettanto. Qui nel pomeriggio dalle 16 alle 19.30 cominciamo subito, tra qualche minuto l'appuntamento con Londra, con il nostro corrispondente da Londra, Fabrizio Proietti, con le novità per quanto riguarda proprio il Regno Unito. Il nostro corrispondente, amico da sempre, il nostro Fabrizio Proietti, con tanto orgoglio l'abbiamo qui con Samarcanda Digital Network. Il nostro sito radiosamarcanda.it, vi ricordo anche il nuovissimo sito con la musica italiana, radiocentroidea.org. Ci trovate in ambi i tuoi casi su Alexa, su Google, ok Google. Maciniamo musica bella, come nel caso di questa apertura di programma con Situation degli Yazoo, versione remixata 12 pollici.

0: È con molto piacere il nostro corrispondente da Londra, Fabrizio Proietti. Come stai? Ben trovato, Fabrizio. Come vanno le cose? Là a Londra, innanzitutto, com'è il tempo lì?
1: Ben trovato, ben trovati, ben trovate. Oggi è una splendida giornata di sole.
0: Benissimo, questa è un'ottima risposta, visto che stai lì su, in questo posto così lontano dalla conca del Mediterraneo. È un po' che non ci sentiamo. Quali sono le novità lì, nel Regno Unito?
1: Allora, novità, domani faccio il primo anniversario nella mia casetta tipica inglese, dopo aver abbandonato le tragedie del condominio.
0: Che cosa meravigliosa, come ti capisco, anch'io sto per conto mio, è una cosa molto molto meglio, molto più bella.
1: Ho abbracciato questo lifestyle, questo stile di vita tipicamente inglese, quindi fine settimana ci si dedica al giardinaggio, gli gnomi per decorazione nel giardino no, mai. Però sembra che sia una cosa che va in voga da queste parti.
0: Sì, sì, voglia, sì, come no. Quelli tutti colorati.
1: novità. Allora, ci siamo lasciati un po' di tempo fa, ci ritroviamo oggi con una mezza crisi di governo in cui la leadership di Keir Starmer è stata messa in discussione sia da partiti di opposizione che dagli alleati del Partito Laburista stesso. È cominciata la corsa alla successione per la leadership del partito e nel frattempo c'è stata un'altra marcia dei patrioti sulla capitale inglese, su Londra, sabato scorso. Un bellissimo carnevale di personaggi mascherati, letteralmente mascherati da crociati, da cavalieri. Una ragazza, addirittura, una giovane ragazza che vestiva un mantello, una specie di mantello cappucciato, che doveva probabilmente fare riferimento a una specie di cavaliere, di guerriero, crociato, qualcosa del genere. Insomma, un lenzuolo bianco cappucciato che molti hanno anche interpretato come un riferimento al Ku Klux Klan, è stata arrestata durante la marcia perché si era portata dietro una spada, una replica di una spada da cavaliere in metallo. E chiaramente, insomma, non è il tipo di armamentario che ci si aspetterebbe ad una manifestazione, una marcia politica.
0: Beh, sembrava più una carnevalata in realtà, no? Ci stai dicendo questo?
1: Una bellissima giornata di picnic all'aperto con birra a fiumi, alcol, altre sostanze. E slogan da stadio, quindi insomma, diciamo a livello è sempre quello.
0: In realtà, diciamo politicamente, tra molte virgolette, qual è la loro missione? Cosa vogliono dirci?
1: Il messaggio principale è contro l'immigrazione, con messaggi di stampo islamofobo. C'è stata una specie di esibizione in cui due o tre discinte signorine si sono presentate sul palco dove c'era, diciamo, l'intrattenimento, vestendo dei burqa. E la parte dell'intrattenimento coinvolgeva appunto la rimozione di questi burqa e poi appunto l'apparire di queste ragazze con vestiti un po' discinti, con la massa che gioiva felice, davanti a questo spettacolo. Quindi sì, lo stampo è quello, sicuramente sponsorizzato da personaggi come Nigel Farage, diciamo il personaggio che comunque ha organizzato l'evento è il famoso Stephen Yaxley Lennon, per i più Tommy Robinson, che è diciamo una specie di influencer di estrema destra, non lo definirei politico. E niente, l'atto più divertente è stata l'esibizione di un suo adepto, un tal Nicky Dulan o Pastore Nicky, Ricky, no? Come Riccardo, pensa.
0: Pensa che... che brutta cosa in questo caso.
1: Che bello. Sì, un personaggio molto molto discusso che addirittura appare su un documentario di Al Jazeera di 3 anni fa che trattava appunto il tema del traffico di oro in Africa e il riciclaggio di denaro sporco da parte di organizzazioni criminali, e lui sembrava appunto far parte di questa organizzazione, essere un po' uno dei tramite, ma è anche un pastore, nel senso non il pastore quello che trovi sui monti, sui prati, ma un pastore, diciamo,
0: un uomo di fede
1: che o sedicente, che appunto ha questi spettacoli, diciamo, musicali, diciamo, anche musicista, apparentemente, musicista e pastore, e la sua, il suo ruolo durante questa manifestazione era quello di appunto esibirsi con il suo gruppo, la sua band, con delle performance musicali. Io ti ho mandato un clip.
0: Sì, ce l'ho pronto se vuoi, però c'è una introduzione da parte di uno speaker, dovresti fare la traduzione oppure dici subito cosa dice, così andiamo speaker, direttamente. Vai.
1: Sì. Allora, ti dico il preambolo. Questo, il video, la clip è presentata da Piers Morgan, che è uno dei più famosi giornalisti britannici, molto famoso e anche discusso per la sua propensione a mostrare storie un po' diciamo dalla lacrima facile, comunque insomma cosa abbastanza insomma la sua propensione a presentare storie della TV del dolore, diciamo. E, in questo caso lui si è trasformato come un po', immagino una specie di Enrico Mentana, sarebbe il nostro Enrico Mentana, sì. Che però diciamo si è un po' redento ultimamente, si è dedicato alla ha dedicato la sua missione, diciamo, alla si può dire sputtanamento a mettere, diciamo, in al pubblico ludibrio le contraddizioni di questa estrema destra che appunto manifesta delle idee in maniere molto, molto contraddittorie e anche insomma abbastanza stupida. Nel frattempo sto facendo la mia missione da genitore e sono a scuola. Hai preso
0: la bimba?
1: La mia figlia, no? La bimba? I'm doing the back radio thing. Do you want to say hello? Say hello?
2: Ciao.
0: Giustamente, perfect. Grande.
1: Quindi Piers Morgan sui suoi social media ha pubblicato questo video tratto dalla live stream di questa esibizione in cui appunto Ricky Dolan si esibiva con delle qualità musicali alquanto discutibili. Ed è stato diffamato, diciamo, Ricky Dolan ha poi, diciamo, fatto causa al giornalista, a Piers Morgan, sostenendo di essere stato diffamato e che il video era in realtà stato modificato con l'intelligenza artificiale per farlo sembrare peggio.
0: Guarda, io l'ho visto, mi sembra assolutamente reale, sembra più una, come allora, una mettere una pezza parte, sì. E il buco riesce pure peggio, sì.
1: Il video e diciamo la clip è proprio tende a mostrare questo. La prima parte, quella che viene considerata modificata, e poi viene messa a confronto con la seconda parte, che viene considerata essere quella originale. Ai posters, largo a sentenza, direi.
0: La facciamo sentire?
1: Ma sì, perché no?
3: Well, earlier this week, I reported on the Unite the Kingdom rally organised by Tommy Robinson. As part of a detailed monologue on the issue, I brought to our viewers' attention some of the musical acts who performed on stage. The performance by Ricky Doolin, I said, had United the Kingdom in condemnation. This is the clip that we used.

0: Ma la faccia è straordinaria, Fabrizio. La faccia è straordinaria. Il commento l'ha fatto solo con il viso, praticamente, Fabrizio. Straordinario, straordinario veramente. Allora, ti posso dire qualcosina ormai di comunicazione e di radio, insomma, diciamo che ci capisco. Lo sai cosa è successo, Fabrizio? È successo che...
1: Partita la pubblicità.
0: No, a me è partita la pubblicità, va benissimo, perché l'avevo presa dal link che tu mi avevi mandato. Però quello non è stato il problema. Il problema è che le due versioni sono tutte due originali. Il problema è che in quella che loro dicono è stata elaborata con l'intelligenza artificiale, hanno abbassato gli strumenti e hanno tirato fuori la voce. La voce è assolutamente originale, è la stessa. Sì. Le stecche, perfetto, sono le stesse. Tutto lì.
1: Sì, sì. Sì, semplicemente è stato rimasterizzato.
0: Esatto, una sorta di versione remix. Come si chiama quel programmino che adesso è anche gratuito online, che si levano gli strumenti, si possono scegliere gli strumenti da mettere in evidenza? Ce l'hai presente? Quello con quella specie di E sul blu con il campo azzurro. Hanno utilizzato quel programma lì.
1: Benissimo, benissimo. Io avevo il dubbio che fosse invece una di quelle piattaforme che vengono utilizzate per modificare, non so se hai mai visto il video di artisti storici come i Rolling Stones o David Bowie, dove volutamente la performance viene appunto ridotta alla sola voce, a rumori abbastanza, insomma, basilari, e distorta per farla sembrare ridicola.
0: Pensavo fosse
1: quello, ma sì, non ho difficoltà a credere che
0: secondo il mio modesto parere, però di persona purtroppo di esperienza, hanno abbassato gli strumenti e tirato fuori la voce, semplicemente è quello. Quando la risenti, infatti. Le stecche sono identiche, solo che si confondono un po', perché basso chitarra e batteria sono un po' più alti, capito?
1: Infatti diciamo che per il tentativo di mettere una pezza a questa figura immonda che è stata appunto fatta da un nostro ormai nuovo eroe di questo mondo, è stata anche più grande del buco, insomma, quindi sì,
0: esattamente.
1: Sì. E quindi sì, questa è stata la cosa che ha intrattenuto diciamo chi chiaramente non aveva nessun interesse a partecipare a questa marcia. È stato un momento di intrattenimento abbastanza diciamo importante e virale, direi anche.
0: Sicuramente avrà girato tantissimo, insomma.
1: Quindi questo per quanto riguarda la marcia sulla capitale. Per quanto riguarda altri argomenti, bisogna forse far notare che ci sono un po' di eventi sportivi di riguardo che hanno diciamo fatto un po' la storia. Prima di tutto, ieri sera io ho un po' di difficoltà anche a dire la parola. La finale di Europa League.
0: Prova a dirla, perché ancora ci duole quella di un paio d'anni fa. Sì, esatto.
1: Fa un po' male vedere, insomma, quanto fosse portabile la cosa.
0: Fabrizio, ci sei? Sì, sì, siamo all'ascolto. Vai, raccontaci. Sì, era solamente a portata di mano dei nostri colori giallorossi, ma purtroppo non è stato così. Ci arrendiamo, d'altronde, no? Ma ancora ci duole la finale di un paio di anni fa, insomma, probabilmente, no?
1: Esatto. Quello fa ancora brucia e tante altre cose. La cosa da notare è che nelle tre competizioni europee, di Coppa Europea, abbiamo in ogni finale almeno una compagine dalla Premier League. Quindi abbiamo l'Arsenal che affronterà il PSG la prossima settimana. Abbiamo appunto l'Aston Villa che ieri si è aggiudicato la vittoria dopo 30 anni.
0: Dopo 30 anni sotto gli occhi reali, tra l'altro, no?
1: Sotto gli occhi del tifoso number one Prince William. E anche, sì, diciamo un risultato che dà un po' risalto a come si è cresciuto il calcio inglese nelle ultime due decadi. Il distacco tra la Premier League e non dico neanche la Serie A, ma almeno io no, le altre competizioni nazionali europee di rilievo, decisamente il gap, insomma, che aveva la Premier League nei confronti della Serie A negli anni 90 è stato non solo coperto, ma è stato proprio, ci hanno fatto le piste, insomma,
0: ci hanno doppiato, di fatto ci hanno doppiato,
1: assolutamente. Abbiamo il Crystal Palace, la mia squadra locale, una delle mie squadre locali qui della zona, che si giocherà la finale di Conference League, quindi insomma, diciamo, dalla misura, come quando noi avevamo le sette sorelle e le squadre, multiple squadre nelle finali di Coppa Europea negli anni 90.
0: Sì, quando il campionato italiano era il campionato più bello del mondo, no? Si diceva così, quando c'era Zico, Falcao, Platini, eccetera, eccetera.
1: E quindi sì, la cosa che forse anche da dare, a cui dare più risalto è la vittoria, finalmente, dopo 22 lunghi anni, della Premier League da parte dell'Arsenal. Io credo di far parte di quella schiera di persone che non avrebbero neanche guardato l'Arsenal col binocolo se non fosse stato per l'opera letteraria di Nick Hornby e la trasposizione anche cinematografica di quello che chiamiamo in Italia Febbre a 90 gradi.
0: Febbre a 90, sì, bellissimo.
1: O al 90esimo, quello che è. Titolo originale The Fever Pitch. Storia romanticissima che ci ha fatto un po' amare i colori dell'Arsenal, anche se siamo, diciamo, non necessariamente legati culturalmente a queste regioni. Quindi è stata una bella liberazione, anche perché insomma le ultime tre o due stagioni arrivati secondi, proprio aver mancato quell'obiettivo per pochissimo è stata una grande, grande conquista, guardando poi anche il tipo di squadra che hanno. Non sono i super campioni che magari Galacticos del Real Madrid, ma è una squadra molto ben coesa, guidata da un allenatore che ha le idee molto chiare, che ha fatto scuola da gente come Arsène Wenger, Pep Guardiola, quindi una bella cosa. Anche una tifoseria sana, diciamo, al contrario di altre che magari appunto virano in una certa direzione. E quindi sì, questo non può che far piacere, almeno per quanto mi riguarda. Festeggiamenti si sono svolti immediatamente alla fine della partita pareggiata dal Manchester City contro il Bournemouth martedì sera, che appunto ha sancito il distacco finale dell'Arsenal in cima alla classifica. Festeggiamenti che i tifosi hanno scatenato nella zona attorno allo stadio Emirates. Festeggiamenti si sono protratti fino alle 5 di mattina, dove appunto pochi ultimi scalmanati erano rimasti e si sono imbattuti in alcuni dei giocatori dell'Arsenal che erano lì per festeggiare anche loro, per osservare i festeggiamenti. Dà un tocco di romanticismo in più.
0: Accidenti, certo.
1: Quindi sì, fa un po' riflettere un po' lo stato attuale del calcio italiano. Chiaramente dove girano i soldi il calcio ne guadagna, sotto il piano dello spettacolo, della competitività, eccetera. So che ci sono molti dibattiti in Italia rispetto a come cambiare le sorti del calcio italiano in generale. Non è solo una questione della nazionale a non qualificarsi ai mondiali, ma è proprio la qualità della Serie A e le serie minori e tutti i fallimenti nelle serie minori, insomma, ce n'è da spulciare. Quindi non sono qui, io non so, un esperto, non faccio quello di mestiere, però insomma è una riflessione che sicuramente a margine dei successi delle squadre inglesi fa pensare
0: anche perché per l'ennesimo anno non andremo ai mondiali. Per noi insomma comunque ormai è diventata un'abitudine, abbiamo le nuove generazioni che non hanno mai visto l'Italia giocare ai mondiali, insomma al terzo anno consecutivo 4x3 12.
1: È vero, sì, amara considerazione questa, se a pensarci bene. Quindi sì, nuove generazioni che campano soltanto dei racconti dei loro padri, dei loro nonni.
0: Esattamente. Altre novità dal Regno Unito, da Londra?
1: È il periodo dei festivals. si aprono i festival musicali non solo a Londra ma in tutto il territorio britannico, andando un po' a braccio, non ho davanti a me la lista, però a memoria insomma so che ci saranno i classiconi come il Download Festival, che appunto dà una piattaforma alla scena metal. Ci saranno un bel po' di cose, rappresenta un po' una vasta gamma di generi, dal pop, dal revival, dal anche reggae e rock un po' più classico. Ci sono sempre diversi nomi storici. Ho visto addirittura in un festival, addirittura salta fuori i Proclaimers, vecchio gruppo duo scozzese, non ricordo se fossero due fratelli, insomma.
0: Sì, famosi anni '80 i Proclaimers, assolutamente.
1: Sì. Una loro canzone dedicata a Leith, che è appunto il luogo in cui poi è stato anche scritto e girato Trainspotting, è anche adottato come inno dalla squadra locale Libernian. E che altro? Sì, insomma, la cosa che volevo far risaltare è una settimana fa circa il Desert Fest, un festival che si ripete annualmente in quel di Londra, con ospiti, artisti rappresentativi della scena un po' rock, desert rock, stoner, se vogliamo proprio utilizzare un termine.
0: Esatto,
1: un po'
0: quelle
1: un po'
0: sonorità che piacevano a noi, caro Fabrizio.
1: E uno degli ospiti di punta, se non l'ospite di punta, perché padre putativo di questo genere insieme ai suoi vecchi compagni di viaggio, è stato John Garcia, ex cantante voce dei Cayuse e di altri gruppi e di altre formazioni, che si è presentato con una di queste varie formazioni, con gli Hermano, sul palco di Camden. E ho visto, insomma, non sono stato presente, ma ho visto recensioni, ho visto video, ho visto insomma entusiasmo a posteriori dell'esibizione, con insomma folla adorante.
0: Certo, John Garcia,
1: un'atmosfera molto familiare, molto sì, molto molto intima e molto carica di elettricità.
0: E quindi
1: io direi di marcare insomma questo evento con magari un pezzo tratto da uno dei lavori solisti di John Garcia di qualche anno fa, che è uno stampo acustico con alcuni pezzi originali ma anche alcune cover di pezzi celebri dei Cayuse. E ho pensato forse di proporre Green Machine, che è
0: uno dei classici.
1: Classiconi, sì, dal secondo album Blues for the Red Sun, in chiave acustica ha un'atmosfera, non toglie nulla al valore della canzone, direi, e anzi dà una chiave un po' inaspettata e sicuramente apprezzabile.
0: Fabrizio, grazie, tutto per oggi,
1: per la prossima volta cercherò di non fare confusione col fuso orario.
0: Esatto, esatto. Povera la bimba che ha assistito a questa performance, soprattutto mia, e quindi la ringraziamo. Come si chiama la piccola?
1: Alissa.
0: Alissa, grazie per la pazienza.
1: Hello, ciao. Yeah, thank you for your patience.
0: Thank you for patience. Esattamente, Alissa, e un grande abbraccio. Un grande abbraccio qui da Roma. Grazie Fabrizio, ci salutiamo con Green Machine in questa versione acustica firmata John Garcia. Grazie Fabrizio, buona Londra.
1: Un abbraccione. Grazie, ciao.

Al 3791 il nostro Gianfranco ci ha fatto una domanda specifica di continuare a sentire qualche altra cosa da questo disco del 2017 firmato John Garcia, The Coyote Who Spoke in Tongues. E abbiamo ascoltato qui dopo Green Machine, Gimme 20-50 milliliters. Secondo me non si parla di birra qua, qualcosa di un po' più pesante. 16.51, rigorosa la diretta, tra qualche minuto appuntamento con Chico Allotta, la sua musica, sempre alle frequenze di Samarcanda Digital Network. Andiamo ancora con qualcosa per, come dire, stemperare questa atmosfera un po' cupa creata da John Garcia, creata dai Cayus, e quindi qualcosa di più novantone, come dire, no? E quindi John Garcia, ciao, continuiamo e torniamo a ballare.

0: Un buon viaggio inizia sempre con un taxi Samarcanda. Autisti selezionati, professionali e disponibili. Da Fiumicino Aeroporto, Samarcanda ti riserva un servizio prioritario di chiamata con punto taxi dedicato. Per scoprire tutti i nostri servizi, visita il nostro sito www.065551.it. Tecnoservice, noleggio multifunzioni professionali, stampanti, scanner bianco e nero e colore per Roma e Provincia e Lazio, con formula tutto incluso, prezzo chiaro e trasparente, senza alcuna ulteriore spesa, oltre il canone mensile, senza ausilio finanziaria. Noleggio diretto con la Tecnoservice. 06 336 77 112, email info@tecnoservicenet.it. Sul sito troverete tutte le nostre promozioni con prezzi a partire da 30 euro più IVA. www.tecnoservicenet.it.
1: In una delle 10 strade più belle del mondo, via dei Coronari al Civico 136, Mercante d'Arte, una galleria di oggetti d'antiquariato, gioielli e bijou. Se non potete arrivarci fisicamente, siamo su Instagram come Mercante d'Arte Roma. Potrete vedere con video giornalieri e live settimanali tutti gli oggetti della galleria e acquistarli ovunque voi siate. Perché facciamo spedizioni in tutto il mondo. Mercante d'Arte, via dei Coronari 136 a Roma, e alla pagina Instagram Mercante d'Arte Roma. Tutto attaccato.

0: Samarcand Digital Network, ancora interviste, ancora pagine interessanti con persone che sono fuggite all'estero. Si parla di cervelli, di menti che vanno all'estero, in questo caso si parla di musicisti che vanno all'estero, si parla di una chitarra, di un pianoforte. Chico Allotta, come stai? Ben trovato!
1: Bentrovati a voi, sto bene, grazie.
0: E allora, sei scappato con la chitarra, col pianoforte, con la tua band, cosa stai facendo su a Londra?
1: Ma in realtà vengo qui ormai dal 2014, ho abitato a Londra per 9 anni, da poco mi sono spostato in Francia, ma è sempre il mio centro operativo, quindi sì, sono a Londra per questo, perché è il centro della musica, secondo come penso io.
0: E di fatto lo è, e di fatto lo è, perché comunque io quello che dico sempre, tra il serio e il faceto, come noi facciamo bene le cose da mangiare, gli inglesi e gli americani, gli statunitensi fanno bene la musica di un certo tipo. Culturalmente, ce l'hanno proprio nel DNA, io trovo. Dimmi se mi sbaglio, Chicco.
1: È un discorso di infrastrutture, è un discorso troppo lungo da prendere adesso, è meglio che parliamo di cose divertenti.
0: Dopo ci rattristiamo, dici,
1: Certo, lasciamo stare.
0: Allora, Chicco Allotta ha una lunga esperienza, facci una veloce scheda di te.
1: Ho cominciato a suonare da giovanissimo, da subito mi hanno messo a studiare pianoforte classico. A un certo punto ho iniziato a suonare con le band, che avevo più o meno 16 anni, e lì ho capito cosa volevo fare da grande. Abbiamo cominciato a viaggiare un po' a Roma, Bologna, Firenze, a suonare con altra gente. Era un periodo bello, quello degli anni 80-90 in Sicilia, anche se era molto carico di cose terribili, tipo tutti i vari incidenti di mafia gravissimi che sono successi dagli anni 80 e 90. Dagli anni 70 in poi, anzi, forse anche prima.
0: Quindi gli avvenimenti, quelli pesanti, della Palermo pesante, di Falcone e Borsellino, tu dal punto di vista anche umano artistico li hai presi in pieno?
1: Era un periodo difficile, ci è venuto fuori quella generazione lì, perché non sono un ragazzino ovviamente, sono la classe 68, quindi sono in giro da un bel po' di decenni, ecco, suonando. Ho sempre avuto questa cosa che per un po' me ne andavo a suonare per compagnie, bilanci turistici, qualcosa, poi ripigliavo con la musica originale, poi finché mi sono detto ma qua bisogna andare dove veramente la musica è una cosa importante, e mi sono andato a Londra. Questa è la mia scheda.
0: E da quanto stai lì? Dal 2000 mi hai detto, e 16?
1: 2014,
0: quindi ormai sono ben 12 anni che sei praticamente residente in maniera quasi stabile a Londra. E Parigi, com'è nata la Francia invece? Parigi, ammesso che sia Parigi la Francia.
1: No, non sono a Parigi, mi sono andato al mare, vicino al mar Mediterraneo, in un posto che si chiama Sète, nella zona di Montpellier praticamente. È un posto bellissimo, una cittadina minuscola con i pescherecci, mi ricorda tanto la mia Sicilia, è organizzata come un bignè. Ci sono degli aeroporti importanti, non troppo lontani, quindi posso fare il mio lavoro esattamente da lì.
0: Esattamente qual è la differenza tra il tuo mar Mediterraneo, quello della Trinacria, e quello che hai trovato lì in Francia? Da ogni punto di vista, sia musicale che, diciamo, dal punto di vista semplicemente del paesaggio.
1: Dal punto di vista musicale sono molto più organizzati in Francia, devo dire, cioè, assai meglio organizzati che rispetto alle coste siciliane riguardo la musica dal vivo, queste cose qui, insomma. Sì, al di là dei grandi eventi organizzati per le solite cose ufficiali, i club faticano, non ci sono grandi club, sono proprio contati tra Catania e Palermo. Per locali grossi per 400-500 persone almeno, per ospitare una band di medio grande livello, numero, ecco, di musicisti sul palco eccetera, già si fa fatica in Sicilia. Lì nel sud della Francia, se cominciamo a spostarci verso la Costa Azzurra, il gioco cambia, capito? Il gioco cambia, sono meglio organizzati. Però poi alla fine la Francia sono solo tre grandi città, perché c'è solo Marsiglia, Lione e Parigi. Tutto il resto sono tutti posti piccoli. Cioè, capito che ti voglio dire? È enorme.
0: Certo. Cioè, poi è un posto grandissimo, certo.
1: Parigi è una bomba, ovviamente. Parigi è una bomba, anche musicalmente. C'è vicino Montmartre, c'è questo quartiere, lo Château d'Eau, lì attorno dove c'è il New Morning, che è un locale dove fanno dei concerti alternativi, facevano soprattutto jazz nelle decadi scorse, adesso sono un po' più aperti all'acid jazz, all'hip hop, al reggae, fanno un po' di tutto, anche il crossover rock. Lì di fianco c'è un posto gigante che è tipo il John Henry's di Londra, super multisale studio di registrazione dove grandi artisti vanno a fare il setup dei concerti per poi andare a fare proprio le tournée in giro per il mondo, no? C'è un posto del genere, non ho mai visto tanti musicisti tutti insieme camminare nella stessa strada 23 ore al giorno, perché avevo l'alberghetto lì quasi di fronte. Fantastico. Al New Morning, quasi a suonare con lui.
0: Visto che siamo grandi, Chicco, allora ricorderemo con molto piacere quella scena che si è sviluppata a Parigi, che era Saint Germain, inteso sia come gruppo sia come area, diciamo così, geografica di Parigi. Ti ricordi tutta quella scena new jazz mischiata col jazz mischiata con la house? Che cosa meravigliosa che era.
1: Ma dalla Francia, Parigi è un'altra capitale da cui sono uscite davvero delle musiche meravigliose. Cioè, se andiamo a ritroso nel tempo, da Manu di Banco, Fela Kuti, tutti questi qua, tutti dalla Francia sono venuti. Se noi non li avremmo conosciuti,
0: è
1: stato importante, è ancora importante. Ci sono dei canali di musica preferenziali che arrivano anche da Parigi.
0: È vero,
1: grazie al cielo, non è un po' decentrata, capito? Berlino stava

0: Poi questa cosa invece è diventata tre concerti. Abbiamo fatto l'evento privato più altri due posti pubblici col biglietto, uno a Catania e uno a Messina. E da lì poi non so perché mi è venuto a scrivere: guarda, se siamo pronti, dobbiamo stare altri 2 o 3 giorni qui a Catania, andiamo in studio a registrare. E abbiamo registrato queste 6 tracce. Poi
1: Fantastica
0: piano
1: sta cosa.
0: piano. Piano piano con quelli dello studio ci sono affezionati pure al progetto, la TRP Music di Riccardo Samperi, che poi ha coinvolto il suo socio per edizioni TRP Edizioni e Alberto Fione, e da lì insomma, il 10 è uscito il disco su tutte le piattaforme. Abbiamo persino stampato qualche centinaio di copie fisiche, quindi vedremo i
1: Fantastico.
0: concerti, spero
1: Vinile
0: di
1: o
0: sentire.
1: CD, Chico?
0: CD, ho fatto il CD questa volta.
1: Benissimo. Allora, introduciamo questa Jingle Churi 2.0, un classico della musica folk siciliana, possiamo dire così, no?
0: Guarda, stavamo scherzando su un groove in minore, proprio gemmando, sul vero senso della parola, con i miei amici musici di allora, era il 2000. E c'era questo groove minore, tum, tum, tum, pip, pip, pip, pum, mi prendevano un po' in giro, dice: vediamo se riesci a improvvisare qualcosa su un groove così semplice, così malinconico. Io ero veramente di cattivo umore e ho iniziato prendendo spunto da Ciuri Ciuri, ma solo il ritornello del classico siciliano, tra l'altro cantato con ritmo diverso e con note diverse. Le parole sono le stesse, ma l'ho decostruito completamente.
1: Sì,
0: Tant'è
1: l'hai
0: vero
1: proprio
0: che poi
1: spezzettato, è vero, è vero, l'hai decostruito.
0: è in un altro. Sono il testo del ritornello di Ciuri Ciuri cantato in un altro modo, ritmicamente e con
1: Esatto,
0: le
1: esatto.
0: note. E poi da lì, insomma, ho continuato a dare spettacolo del mio malumore, diciamo, fino ad arrivare al momento catartico del provare sempre raggia, che vuol dire essere sempre arrabbiati, provare
1: Sì.
0: sempre rabbia, perché questo può capitare quando per generazioni e per troppo tempo, qualunque siano le cose che uno cerca di fare, c'è sempre ci si scontrava con un muro che è ancora lì, tra l'altro, con un muro di burocrazia, di ipermilitarizzazione della zona. Noi che non siamo mai stati mafiosi, siamo trattati da mafiosi dovunque andiamo nel mondo, te lo posso assicurare,
1: Sì.
0: solo perché.
1: Il danno è la beffa proprio.
0: Quindi per noi non mafiosi la sgobba è il doppio, dobbiamo dimostrare 2 volte, capito?
1: Esatto, esattamente.
0: Questa è la verità, però insomma ormai
1: Sapete,
0: sono
1: sei del
0: entrato
1: 68, quindi
0: in
1: insomma, c'hai
0: un nuovo posto, sono entrato in un nuovo posto,
1: la pelle dura.
0: sì.
1: Andiamo a introdurre, andiamo ad ascoltare Jingle Churi 2.0, Chicco Allotta and the Groovers.

0: Jingle Churi 2.0 per Kiko Allotta con i Groovers in questo suo ultimo lavoro che è pubblicato, lo trovate chiaramente in tutte le piattaforme e anche su Spotify. Noi stiamo comodamente godendoci questa intervista con Kiko Allotta che si trova su a Londra. Ecco Kiko, quindi questa versione di Churi Churi con una via di mezzo tra Peter Tosh, Domenico Modugno e Alma Megretta, diciamo una cosa di questo genere.
1: Guarda, per me queste sono medaglie al valore, come direbbe un mio connazionale musicista, magari.
0: Ho trovato, io faccio il critico così, dal punto di vista, il fruitore musicale, il conduttore radiofonico, io ho trovato queste ispirazioni, insomma, ci sono abbastanza evidenti e è un ottimo prodotto questo qui, tra l'altro è registrato molto molto bene, Chico.
1: Grazie, e questo è tutto merito del nostro Riccardo Zampelli di Catania.
0: Sì, si è dato da fare. Allora, prossimi progetti per Chicco Allotta da solo con i Groovers?
1: Allora, intanto io sto suonando con gli Incognito di Bluey.
0: Ehi là, quindi stai in giro per il mondo, che fai? Le tastiere, ovviamente.
1: Sì, sono il tastierista ufficiale della formazione.
0: Ma c'eri anche lo scorso anno qui a Roma?
1: Certo.
0: E allora io ti ho visto, e ti ho adorato in quel momento, in quel contesto meraviglioso vicino al Colosseo, ti ricordi che cosa meravigliosa?
1: Eh sì, devo dire di sì, alla Casa del Jazz.
0: Alla Casa del Jazz, sì. Giusto. No. Sì, su. Alla Porta, no, l'ho visto quel concerto, è stato veramente molto molto bello.
1: Grazie. Quindi niente, ora finalmente la promozione è partita, aspettiamo di sapere quale città venire a suonare, a portare questa musica meravigliosa in giro.
0: Ok, quindi siamo in attesa di un tour per l'estate praticamente con i Groovers.
1: In Inghilterra dicono finger crossing.
0: Finger crossing, esattamente, incrociamo le dita. E una serie di riferimenti per venirti a trovare in rete, Chicco. Ci stiamo per salutare, ci salutiamo anche con Father Son, che vorremmo dedicare chiaramente a Giulia e a Joe, i tuoi figlio-figlia.
1: Sì, figlio e figlia, esatto, i miei ragazzi.
0: Riferimenti per cercarti in giro, sulla rete.
1: Tutto Allotta Chicco su Instagram, Chicco Allotta and the Groovers sempre su Instagram, Chicco Allotta su Facebook, chiccoallottamusic.com su o il mio website, quindi insomma ce n'è su Spotify mi trovate, ma anche su altri 7-8 di piattaforme.
0: Tra l'altro Chicco non lo dice perché abbiamo inquadrato il tipo, è molto modesto, ma ha tirato fuori negli anni, non so, quanta roba hai pubblicato su Spotify?
1: Ma non tantissimo, non quanto
0: ne vorresti, quello è un altro discorso, però insomma ne ho viste di cose interessanti. Tra l'altro lui ha fatto anche delle bellissime compilation di Jazz New Jazz di cui potete fruire sempre sulla sua pagina Spotify, Chicco Allotta.
1: No, lui è un altro, non fare confusione con Chicco Allotta il DJ romano.
0: No, ci sono, sto sul tuo assolutamente, sto qui, sto mandando la tua musica.
1: Ah, assolutamente, okay.
0: Sì.
1: Ho fatto un sacco di collaborazioni pure con DJ.
0: Certo.
1: Perché sono aperto a 360 gradi, quindi chiunque volesse, anzi ne approfitto anche qui su questo canale radio, chiunque volesse fare delle cose con me, scrivetemi, mandatemi idee, contattatemi, io sono a disposizione, va bene?
0: grandissimo Chicco. Ci salutiamo con Father and Son, due parole su questa canzone, Chicco?
1: Anche lì brani sono delle fortunate jam session, questa particolarmente meravigliosa perché eravamo soltanto io e mio figlio alla batteria. Joe Allotta è un batterista professionista, quindi potete pure vedere e ascoltare la sua musica in giro sulle piattaforme. Comunque ho avuto fortuna a registrare questa session tra parte io e ho visto che c'era del potenziale. Questo è successo tipo intorno al 2000 e pre-Covid, 2018-2017, una cosa del genere.
0: Fantastico, ricordiamo il titolo del disco, l'abbiamo detto fino adesso, Seconda Genie. Cosa vuol dire questo?
1: La seconda versione di me stesso.
0: La seconda versione di me stesso, perfetto. Tre parole, ci hai sdraiato. In bocca al lupo per tutto, Chicco. Rimaniamo in contatto quando sei qui a Roma e soprattutto da solo, ma anche con l'incognito. Sentiamoci, così ci prendiamo la birra insieme e ti veniamo a vedere.
1: Con vero piacere, non vedo l'ora. Bene, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, Chicco. Ci salutiamo con Father and Son, Chicco Allotta and the Groovers.

Un pomeriggio bello pieno, tipico del giovedì con Non Smorzà Bassa, qui dalle frequenze di Samarcanda Digital Network, in giro per il Lazio sul sistema DAB, Roma Latina, Frosinone e Viterbo, a Rieti e in giro per il mondo www.radiosamarcanda.it. Potete chiamarla Radio Samarcanda, Samarcanda Digital Network, comunque siamo noi, siamo quelli che mandiamo e facciamo la buona musica. Ricordo il nuovo sito radiocentroidea.org, quindi là solo la migliore musica italiana, ci trovate su Alexa e su...

Chissà se mai Rudy è tornato a casa con questo invito da parte dei Death of Guitar Pop, Rudy Come Home, nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network. Una parentesi dedicata alla musica ska, alla musica reggae, alla musica

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria Flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il Ministero degli Esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamani tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà a lui sanzioni contro Ben Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Kudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
1: Quasi due italiane su tre si definiscono pianificatori, ma poi uno su due lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi sei giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay, il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
2: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
1: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema, ma come funzionerà?
2: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one-to-one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
0: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Samarcanda Digital Network, MUX e MEDAB per Roma Latina, Frosinone e Viterbo. Online in tutto il mondo su www.radiosamarcanda.it by Radio Centro Idea. Music on the go.
4: Luce Verde, Lazio.
5: Buon pomeriggio, ci sono ancora residue code sulla via Aurelia tra Torri in Pietra e la Dispoli in direzione di Civitavecchia, dove si è riversato tutto il traffico uscito dall'autostrada A12 a seguito del blocco causato da un precedente incidente. A Roma invece troviamo code per un incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Nomentana e il bivio per la Roma L'Aquila. Incidente con code anche sulla carreggiata esterna tra la Via del Mare e l'Appia. In provincia di Latina si rallenta lungo la via Pontina tra il bivio per Ardea e Aprilia, direzione Terracina. Proseguono intanto i lavori sulla via Flaminia e si transita su carreggiata ridotta tra il bivio per la Sacrofanese e Saxarubra verso Roma. Frequente dunque la formazione di rallentamenti e code. In provincia di Rieti, lavori da oggi a fine giugno sulla via Salaria, qui si transita a senso unico alternato all'altezza di Sigillo e anche in questo caso non si escludono attese. Da Massimo Veschi è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Stai ascoltando?
12: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
13: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri?
16: Chiamami.
17: Non fare niente di stupido.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
18: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

21 luglio 1987, l'uscita di Appetite for Destruction per Guns N' Roses, con la doppia copertina, quella con la croce e quella che ho io, ovviamente l'ho comprata il giorno in cui è uscito perché già conoscevo i Guns N' Roses, con una copertina realizzata da Robert Williams, come dire, un fumettone abbastanza orgiastico, se andiamo a vedere, comunque era divertente, quindi questa censura non so, non faccio commenti, visti anche gli Aspin Files, insomma quello che è uscito fuori dopo, quindi come dire, predicare bene e razionare veramente molto male. 5 minuti l'appuntamento con la Tuscia, con il nostro Maurizio Giovancarlo, ci arriviamo con un paio di classici ancora. Il primo è Highway to Hell, ACDC.

0: nonostante tutte le modifiche che ci sono state, se, e guarda, diciamo, il paesaggio intorno, in moltissimi scorci gli sembrerà ancora di essere in uno di quei quadri che raffigurano il Cinquecento, appunto il periodo in cui vive il nostro Pirro Baglioni. Pirro Baglioni è un condottiero fenomenale, e raccontare la sua storia, una cosa interessante di queste storie che stiamo raccontando sulla fine, è l'interazione del pubblico che si genera sui social. Abbiamo tantissimi commenti, tantissime persone che ci scrivono e ci aggiungono pezzi a queste storie. E sulla storia di Pirro Baglioni è accaduto qualcosa che ci ha stupito. Ci ha scritto il discendente della famiglia Gatti, che è una famiglia nobiliare di Viterbo, che in pratica ci ha ringraziato per aver riportato alla luce la storia di Pirro Baglioni, che difese nel Cinquecento la sua famiglia. Quindi questa persona ha una conoscenza storica della sua famiglia molto approfondita, e in pratica ci ha raccontato di come in qualche modo Pirro Baglioni arrivò a difendere Viterbo con delle strutture difensive particolari che scoraggiarono addirittura gli Anzichenecchi, deviarono e scesero a Roma direttamente, preferirono non avere nulla a che fare con questo personaggio, il che ce la dice lunga sulla tempra di questo capitano di Ventura. La sua è una storia interessantissima. E suo nemico giurato divenne Papa Alessandro VI, che era poi Rodrigo Borgia, no? Il famoso Papa Borgia. E esatto. Diverse volte gli levarono le terre, no? Proprio il Papa gli levò le sue terre di Siviciano, della Teverina e di Graffignano, e lui, continuamente combattendo in maniera ostinata con il Papa, recuperò più e più volte i suoi territori. Di Pirro Baglioni rimangono i segni tangibili del nostro territorio, e quindi l'invito è di venire a scoprirli, perché appunto esiste il castello di cui parlava poco fa Maurizio a Graffignano, ma nella frazione di Siviciano esiste anche la Cappella Baglioni, che è un piccolo capolavoro anche di arte, quindi un gioiello del Cinquecento che nasce e che ancora rimane nel nostro territorio grazie all'azione di questo uomo che fu in primis un grande capitano di Ventura, ma anche mecenate dell'arte e una figura significativa nella storia del Cinquecento italiano.
1: Lui lavorava anche per i Medici.
0: Lavorava anche per i Medici, ma soprattutto diciamo che abbiamo trovato degli scritti dell'epoca che affermano che i cavalieri militari alla corte dei Medici, in confronto a Pirro Baglioni, erano dei semplici damerini. Questo ce la dice lunga su quanto fosse anche significativo dal punto di vista fisico e dell'abilità guerresca.
1: Bene, ok, quindi stiamo sulla Teverina, stiamo sulla zona che va da Castiglione, Graffignano, Siviciano, belle zone, la valle dei Calacchi, come hai ricordato tu. Continuiamo questa bellissima storia oggi.
0: Però faccio un piccolo focus per stimolare gli amici di Roma a venire nei nostri territori, su Celleno. Perché Celleno? Non era un territorio di Pirro Baglioni, però è un terreno, un paese vicino a quei
1: confinante.
0: Da Celleno, dal ponte della città vecchia di Celleno, si può ammirare un paesaggio che è esattamente quello di Pirro Baglioni del Cinquecento. Sembra di essere in un quadro del Rinascimento, quindi venite a gustarvi queste bellezze della Tuscia. Allora, mi chiedevi un'altra storia, ne abbiamo scritte molte, andiamo da un'altra parte delle pagine della storia e vi racconto questa perché anche in questo caso c'è stata un'interazione sui social pazzesca, tantissimi ci hanno scritto e si è attivato un meccanismo che adesso vi vado a raccontare. La storia riguarda una grotta che si trova a Viterbo città, quindi nel capoluogo, che si chiama Grotta del Cataletto, un nome particolare intorno al quale è stata costruita da tantissimi secoli una leggenda, quella della Grotta del Cataletto come luogo che custodisce un baldacchino tutto d'oro lasciato lì dagli comuni etruschi, questi sacerdoti etruschi che avevano a Viterbo un centro sacro, un luogo di incontro di tutto con l'antico popolo. In pratica avrebbero lasciato dentro questa grotta mai esplorata perché amplissima, è un cunicolo che si sviluppa per chilometri sotto le campagne viterbesi, e avrebbero lasciato questo baldacchino. Le storie viterbesi intorno a questa grotta del Cataletto raccontano di demoni, di spiriti, di presenze, no?

0: perché altrimenti tutti sarebbero andati a prendere questo baldacchino d'oro. Negli anni 50 del Novecento, quindi poco tempo fa, in realtà rispetto alla dimensione che ci separa dagli
1: 70 anni
0: adesti,
1: fa.
0: sì, esattamente, un uomo della curia, un uomo di chiesa, in pratica decise con un gruppo di ragazzi, di persone, di sfidare la leggenda della grotta del Cataletto e decise con delle candele, quello che aveva trovato, adesso non sappiamo esattamente, di avventurarsi all'interno di questa grotta. Ne uscirono nella zona del Bunicame, che per chi è pratico è abbastanza distante, 8 ore dopo, camminando ininterrottamente. Da quel momento non vollero più parlare di quello che c'era dentro la grotta, cioè non lo raccontarono a nessuno, quindi non sappiamo cosa esiste là dentro, però il raccontare questa storia oggi ha riacceso grandi entusiasmi, tanto che siamo ritornati sulla notizia perché in tantissimi hanno chiesto di fare pressione sul comune affinché finanzi un'esplorazione della grotta del Cataletto, una mappatura con gli strumenti moderni
1: Certo.
0: e la possibilità. Questa è la richiesta che viene da più parti, di trasformare magari in tempi prossimi il Cataletto in un attrattore per i turisti che arrivano poi in zona. Esattamente,
1: Il cataletto sotterraneo.
0: esattamente. Pare che sia
1: Vabbè, lì
0: un dedalo di cunicoli sostanzialmente.
1: esatto, un gruppo di speleologi può fare la differenza perché incuniarsi in queste vicende, se non sei professionista, è molto molto pericoloso, no, Roberto?
0: Esattamente, infatti la raccomandazione è di non improvvisarsi perché è un ambiente sicuramente pericoloso, ma la cosa interessante è che nessuno fino ad oggi di fatto ha sentito l'esigenza di entrarci, parlo a livello di istituzioni, di progetti finanziari e quant'altro, per capire cosa c'è là dentro. Cioè, abbiamo questa apertura gigantesca, una grotta di cui non si vede la fine perché si sviluppa per chilometri e secondo la testimonianza di quella persona che dicevamo prima arriva fino alla casa del Boia, fuori Viterbo, nella zona del Bunicame, però non è solo quello il cunicolo, ne esisterebbero di altri all'interno,
1: Dopo ci
0: quindi
1: sono,
0: un dedalo.
1: ci, infatti, in Tetra ci saranno delle diramazioni, quindi è molto pericoloso, come dicevi tu, andarci non con gente, cioè con gente professionista che fa questa tipologia di lavoro, di sport, di avventura, però gente specializzata in questo. Andiamo avanti con questa bellissima storia sotterranea, di storia del Rinascimento che oggi Roberto ci presenta, su questi paesaggi bellissimi della Tuscia. Prego, Roberto.
0: Ora facciamo un salto, siamo sempre in Tuscia, siamo sempre sul tema etrusco e l'altro spunto, poi tutte queste storie le trovate nel dettaglio sulla Fune, il giornale dei Viterbesi, www.lafune.eu e andiamo in un luogo veramente magico che si chiama Vulci. Vulci si trova vicino Canino e Montalto di Castro, quindi siamo sulla costa del Viterbese. È una sorta di, io l'ho sentita raccontare così da una guida turistica durante un'escursione che ho fatto nel posto, una sorta di Monte Carlo degli Etruschi, cioè era un luogo dove stavano gli Etruschi che avevano i soldi, quindi quelli più ricchi, no? E questo chiaramente si porta dietro che le tombe che vengono trovate in questo luogo sono molto ricche, effettivamente ci si trovano dentro vasi non etruschi soltanto, ma greci, quindi che vengono dall'antica Grecia. E anche reperti dell'antico Egitto, perché gli Etruschi erano in collegamento appunto con gli altri popoli del mare o comunque popoli che avevano attività sul mare. Ma la storia che abbiamo raccontato, che trovate sulla Fune, parla di una tomba particolare. Questo è veramente una cosa che è quasi commovente. Si chiama Tomba 58. Sapete che gli archeologi danno o dei nomi che evidenziano delle caratteristiche di una tomba, tipo la tomba degli stucchi, no, di Cerveteri, famosa, oppure la tomba degli scudi perché ci sono gli scudi, dipende da quello
1: La
0: che trovano
1: tomba
0: dentro.
1: François Vulci,
0: La tomba
1: bellissima.
0: François, perché l'ha trovata appunto François, cioè dipende, alcune cose hanno un numero, che è un numero sequenziale, no? Prima trovano la tomba numero 1, poi la 2, questa è la tomba 58. La tomba 58 di Vulci ha una storia fantastica, perché? Perché nei millenni che ci separano, no? Nei secoli e secoli che ci separano dagli Etruschi, gran parte delle tombe che abbiamo nel nostro fantastico territorio sono state saccheggiate, o in età romana, o delle popolazioni che sono arrivate dopo, o dai più recenti e vicini a noi tombaroli. In questo caso la tomba 58 è totalmente inviolata, la trovano gli archeologi nel 2023, si rendono conto che lì è tutto intatto. In pratica cosa fanno? Organizzano nel 2023, parliamo di 3 anni fa, quindi siamo in età, nella nostra età, no? Con grandi strumenti di tecnologia avanzata, no? Per filmare, per registrare tutto, eccetera, eccetera.
1: Certo.
0: Preparano tutta la tecnologia del caso, perché dicono che questo evento è più unico che raro, aprono la tomba e succede un qualcosa di incredibile. In pratica davanti ai loro occhi, questo è quasi commovente, guarda, lo voglio leggere perché ho il foglio qua sotto, la cosa che fa sobbalzare il cuore e che confina con un miracolo è vedere adagiato a terra sul pavimento della camera un telo, il tessuto originale del banchetto funerario, incredibilmente, pazzamente intatto.
1: Intatto.
0: Cioè un tessuto di fibre vegetali ha superato 2000 anni di storia, 2000 anni di tempo, è arrivato agli occhi degli archeologi quando hanno aperto la tomba, perfettamente sigillata, così come l'avevano posato il giorno del funerale di quel defunto i suoi parenti e amici. Cioè questa cosa è un qualcosa di incredibile che rende la storia della tomba 58 un unico.
1: Unica, certo, certo, certo.
0: Questa è un'altra storia che abbiamo raccontato e che trovate e che vi raccontiamo sperando che nasca in voi, ascoltatori, la curiosità per il territorio di Tuscia e per venire dalle nostre parti.
2: Ed è un invito, ed è un invito esatto a passare qualche ora, anche perché ricordiamo sempre che la Tuscia è raggiungibile senza fare troppi viaggi, si può anche andare e tornare in giornata, anche se noi raccomandiamo di restare almeno un giorno per visitare in maniera più approfondita tutte le cose da vedere interessanti sia dal punto di vista archeologico che dal punto di vista del paesaggio ed enogastronomico.
1: Ma Roberto senza volerlo ha fatto un'entrata e un'uscita, nel senso che si può entrare dalla 1 da Orte per andare a Celleno, a Graffignano, dei panorami che diceva prima, passare per Viterbo per la superstrada, raggiungere Montalto con la superstrada o con la Castrense e poi riprendere l'autostrada da Arquigna e ritornare a Roma, cioè è un'entrata e un'uscita trasversale e ti godi tutta la Tuscia. Però io vedo sulla Fune un'altra notizia che hai dato che è molto bella, tra l'oro di Bisenza e il tufo della Tuscia, rinascimento segreto della balletta a Viterbo.
0: Non cioè, è della balletta, ma è del balletta.
1: Del soprannome, balletta.
0: Soprannome di tale Francesco D'Antonio da Viterbo, in arte balletta. Siamo anche qui nel 1400, quindi nel XV secolo, e la cosa sorprendente che sta emergendo in questo nostro lavoro un po' di ricerca, no, su questi personaggi, pittori viterbesi, è quello della presenza sul nostro territorio di artisti straordinari, no? E Balletta sicuramente è uno di questi. Questo riesce a mixare l'arte bizantina, avete presente le icone, no? Ce l'abbiamo sotto gli occhi spesso, no? L'arte era in quel modo, poi Giotto rompe quella rigidità, no? Nel 300, qui siamo un secolo dopo e il Balletta è uno che, stando a Viterbo, quindi non a Roma, dove c'era il Papa, non a Firenze, dove c'erano i Medici, ma in una provincia, e si inventa il Rinascimento, pur stando in una provincia, lui sviluppa un filone che è in linea con il Rinascimento e che lo porta a essere un pittore apprezzato come i grandi maestri della storia dell'arte per la qualità pittorica. Per vederlo dovete venire sul nostro territorio e visitare un paio di chiese almeno, che sono straordinarie.
1: Tu ne elenchi tre però.
0: Io me ne ricordo due, fammi vedere bene. Allora,
1: la chiesa di San Sisto a Porto Romano e il museo civico.
0: Ah, ok, due chiese e un museo civico, sì, certo. Allora, la chiesa di San Sisto, Porta Romana, chiesa romanica, come pianta, straordinaria, è una chiesa importante per i viterbesi, anche perché è il punto da cui parte il trasporto della macchina di Santa Rosa, San Sisto, quindi il luogo dove avviene storicamente la benedizione dei Facchini. E là dentro è conservato un polittico del Balletta, che appunto mixa questo discorso delle icone bizantine con, diciamo, la modernizzazione del Rinascimento, che è un qualcosa da vedere straordinario. E poi c'è un altro capolavoro all'interno della chiesa di Santa Maria Nuova, che si trova nella
1: chiesa di Santa Maria Nuova. Roberto, è una delle chiese più antiche, credo che sia del 1000.
0: È una chiesa del 1000, l'impianto è quello del 1000. La chiesa di Santa Maria Nuova si trova praticamente nell'area monumentale del centro storico, vicinissimo a San Pellegrino, e in una piazza che ha due particolarità. Questa la raccontiamo perché vi vogliamo stimolare a venire a vedere questo luogo. Allora, sulla facciata di sinistra della chiesa c'è un pulpito dove si dice predicasse Tommaso d'Aquino. Quindi Viterbo è stata città dove veniva a predicare Tommaso d'Aquino, che è uno dei massimi filosofi, padri della Chiesa, no? Insieme a Bonaventura da Bagnoregio. E sulla porta centrale della chiesa, guardando in alto, troverete un volto di marmo che raffigura un uomo barbuto. Per chiunque guarda oggi, essendo sulla facciata di una chiesa, quello è Gesù Cristo. Lo potete chiedere a chiunque e rispondere a chi è quello, è Gesù Cristo. In realtà è il volto di Giove, perché nella storia delle costruzioni e dell'arte non si è mai buttato nulla, spesso si andava a recuperare, e recuperarono gli artisti che realizzarono, i muratori che realizzarono la chiesa di Santa Maria Nuova, questo volto dell'età romana trovato chissà dove, e lo utilizzarono, il volto di Giove al posto del volto di Cristo, al simbolo del volto di Cristo.
1: Bene, il Museo Civico di Viterbo, ci dai qualche notizia? Hai qualche notizia?
0: Allora, sul Museo Civico di Viterbo purtroppo c'è un tasto dolente, perché attualmente è chiuso, sono in corso dei lavori legati al PNRR, quindi non è visitabile. Quello è un tasto dolente, perché manca a chi viene a visitare la nostra città un luogo che è un luogo importante, perché raccoglie appunto la pittura di artisti, sì, viterbesi, ma che hanno una qualità, un'importanza nella storia dell'arte. Dico una cosa però, se venite a Viterbo e trovate il Museo Civico di Piazza Crispi chiuso, fate 10 metri a destra e trovate l'ingresso della Chiesa della Verità. Dentro quella chiesa troverete un altro capolavoro di un altro pittore viterbese, che è Lorenzo da Viterbo. È raffigurato in quella che si chiama Cappella Mazzatosta il dipinto Lo Sposalizio della Vergine, che è considerato anche quello un capolavoro della storia dell'arte. Oggi a pranzo, era a pranzo con il direttore artistico di un festival importante qua nel nostro territorio, ma che è importante a livello nazionale e internazionale, gli raccontavo della trasmissione che avremmo fatto su queste bellezze viterbesi oggi pomeriggio, appunto questa di adesso, e gli ho parlato di Lorenzo da Viterbo. Lui mi ha detto: devi sapere che tutti i grandi pittori dei Medici, andando a Roma, si fermavano a Viterbo per ammirare il dipinto Lo Sposalizio della Vergine, che divenne una sorta di un luogo di formazione pittorica quasi obbligato per gli artisti dell'epoca. Quindi Viterbo aveva questa centralità.
1: Bene, Roberto ci ha fatto conoscere oggi delle cose bellissime. L'invito sicuramente è arrivato, cari romani. Viterbo è vicino, come diceva il nostro Riccardo, si può fare anche in un giorno, però noi vi invitiamo a farlo in più giorni, no Roberto? È anche questo l'obiettivo di tanti comuni, no? Far rimanere più le persone più possibili nella Tuscia.
0: Esatto, sulla Fune, approfitto, faccio un po' di promozione, trovate anche gli itinerari da fare nella città di Viterbo sul territorio della Tuscia legati a questi personaggi di cui abbiamo parlato, quindi vi potete organizzare, c'è anche il tempo di percorrenza, per fare un itinerario ci mettete 3 ore, un altro 4, in base alla vostra disponibilità oraria vi potete organizzare e vedere la città con un occhio diverso. Mi dispiace che il tempo è un po' tiranno, abbiamo lasciato fuori altri artisti e personaggi importanti del nostro territorio. Dico una cosa rapida: Viterbo è anche la città che ha dato i natali a Matteo Giovannetti, nome che non dirà quasi nulla alla maggior parte di voi, ma in realtà è il pittore che ha affrescato il palazzo papale non di Viterbo, ma di Avignone, che è un luogo straordinario, centrale per la storia e per la storia dell'arte.
1: Ah, questo che stai dicendo tu ti dà l'opportunità di ritornare ai nostri microfoni quanto prima.
2: Bravissimo Maurizio, è quello che volevo dire esattamente. Ci ritroviamo quanto prima e continuiamo questa interessantissima scheda sulla realtà della Tuscia viterbese per quanto riguarda la storia dell'arte e i classici della storia dell'arte.
1: E poi sentirlo dire Riccardo da un direttore di giornale è anche più prezioso, no?
2: Ricordiamo
1: Che
2: il tuo
1: pensi?
2: giornale, però ricordiamo anche il sito, non mandiamolo sprecato. Dai, Roberto.
0: Allora, il giornale si chiama La Fune, il giornale dei Viterbesi, e il sito è www.lafune.eu. Ci trovate anche sui social, Facebook e Instagram.
1: Benissimo, ascolta, no, rimani qua con noi, Roberto, perché io voglio anticipare l'appuntamento per giovedì prossimo, che avremo come ospiti, eccolo qua, i coniugi Vincerelli De Santis, che stanno preparando un bellissimo evento il 29-30 di maggio per il centenario della spedizione Norge Grot di Castro, con 2 giorni veramente intensi, a cominciare dalla visita al museo, e poi nel pomeriggio incontri con dei personaggi inerenti a questo evento, che è Umberto Nobile. E poi avremo giovedì Romano Gordini, che ci presenterà l'ottava Francigena Concusso, che si svolgerà Acqua Pendente il 5 e il 6 e 7 di giugno. Quindi
2: Perfetto,
1: altri
2: quindi allora
1: appuntamenti.
2: giovedì prossimo torniamo nella nostra Grotta di Castro, quello dopo ancora invece ci spostiamo un po' più là da Acqua Pendente, giusto Maurizio?
1: Acqua Pendente, sì, iniziamo questo giugno. Maggio è stato, e poi quello che sto dicendo lo troverete anche. Ampio spazio fotografico su lafune.eu. Abbiamo messo la festa di Marta con le passate della Madonna Santissima del Monte. Abbiamo fatto un servizio accogliente dei pugnaloni. C'è Tuscia in fiore, che questo weekend termina il suo viaggio, che è iniziato il primo di maggio. Quindi gli eventi della Tuscia sono in continua crescita, e uno dietro l'altro, tutti di buona qualità.
2: Soprattutto in questo maggio e in questo giugno 2026. Grazie Roberto, grazie
0: Grazie
2: Maurizio.
0: Riccardo,
1: Grazie a voi.
0: grazie Maurizio. Ciao.
1: Ciao.

Samarcanda Digital Network, Mux e Medab per Roma Latina, Frosinone e Viterbo. Online in tutto il mondo su www.radiosamarcanda.it by Radio Centro Idea. Music on the go.

Sì, continua la buona musica dalle frequenze di Samarcanda Digital Network, e quindi ancora i classici del jazz.

18:37. Chiaramente Dave Brubeck Orchestra con il quartetto, con questa celeberrima Take 5. Ricordo tra qualche minuto l'appuntamento con Vini e Oli 2.0. E intanto andiamo con Louis Armstrong, What a Wonderful World.

0: Caro Stefano, ti piace questa atmosfera che abbiamo creato oggi? Ti piace questa atmosfera? Ci sei? Non troppo vicino, che tu hai la voce baritonale, non ti dimenticare.
1: Eccoci, intanto ben ritrovati i nostri ascoltatori, anteprima Vini Oli 2.0, e quindi un'anteprima di ambientamento. Ci troviamo dopo qualche tempo. Oggi siamo pronti per continuare il nostro giro d'Italia tra vigne e vignaioli. Oggi andiamo in una zona d'Italia a me molto cara, andiamo nelle Marche, quindi non tanto lontano da casa, però in realtà sul versante adriatico. Andiamo a trovare un piccolo produttore, come spesso ci capita, un piccolo produttore che ha iniziato anche la sua avventura da poco, poi ci facciamo raccontare bene. Un piccolo produttore molto appassionato, molto focalizzato sui vitigni del territorio e quindi anche sul territorio stesso. Ieri l'ho trovato che era in vigna e quindi quando mi ha detto di che parliamo, gli ho detto: guarda, parliamo proprio della vigna, cioè, ma non della vigna astratta, della tua, cioè
0: della
1: del
0: tua
1: lavoro.
0: Vigna, visto che questo periodo è un periodo importante.
1: Riprendiamo proprio, e la prima domanda che gli farò, e quindi, come dire, spoiler per i nostri ascoltatori, gli chiederò proprio che stava facendo ieri in vigna, o l'altro ieri. E partiamo proprio da quello, cioè dal quotidiano, da aspetti che magari non sempre vengono raccontati, o che vengono dati per scontati, no? Da chi poi beve un bicchiere di vino, insomma. Partiamo da questo, quindi a fra pochissimo col nostro ospite.

0: E allora eccoci con Vinioli 2.0 che si sta collegando col nostro ospite. Dovrebbe esserci Paolo Capriotti dell'azienda Poderi San Lazzaro. Paolo, ci sei?
1: Eccomi qua. Buonasera Stefano e buonasera a tutti.
0: Eccolo. E allora intanto grazie per la disponibilità, grazie per come dire, questo tempo che stai sottraendo o alla cantina o alla vigna, insomma, da qualche parte, però una mezz'oretta l'abbiamo fatta saltare fuori.
1: Beh, la stiamo dedicando a noi, ci riposiamo un attimo e è un piacere, via.
0: Sicuro. No, vabbè, era una battuta, ma insomma lo dicevo anche perché, come ti accennavo quando ci siamo sentiti, mi piacerebbe intanto collocarti nello spazio, no? Quindi diciamo qui siamo nelle Marche, siamo nel provincia di Ascoli, Piceno, esattamente dove?
1: Siamo esattamente nel comune di Offida, un po' il cuore del Rosso Piceno Superiore, dell'Offida Pecorino, di queste denominazioni diciamo tipiche della regione e della nostra zona. Rosso Piceno Superiore è una delle denominazioni più antiche d'Italia, insieme a altre tipo Vernaccia, Barolo e quant'altro.
0: Siamo in una zona, diciamo storica, in cui si fa vino, esatto. In cui si fa vino da sempre, lo diciamo anche a beneficio dei nostri ascoltatori. Insomma, Ascoli Piceno non è famosa solo per la piazza e le olive, ma anche per il vino.
1: Anche per il vino.
0: E che si fa sicuramente da prima delle olive e c'era prima della piazza.
1: Beh sì, Piceni è una civiltà storica, infatti il nostro consorzio di tutela ha un po' messo questa immagine, questa icona dei Piceni come civiltà antica e come civiltà diciamo romanica o preromanica addirittura, e quindi da lì che c'è anche una storia vinicola molto molto antica.
0: Molto antica,
1: quindi, insomma,
0: certo. Come no.
1: Che risale alle vecchie tradizioni, esattamente.
0: Esatto. Però prima di addentrarci, diciamo, in vini, eccetera, eccetera, a me mi piacerebbe proprio partire da ieri, cioè io ti ho telefonato, tu eri in vigna e allora adesso ti chiedo che stavi facendo in vigna? Quali sono le lavorazioni, le urgenze o anche semplicemente la routine di questo periodo in vigna?
1: Ma Stefano, guarda, questo è un periodo di, diciamo, di esplosione agronomica, cioè è un momento in cui ogni giorno che vai in vigna vedi il vigneto che è cambiato, cresce a vista d'occhio il vigneto, ma in generale la natura, le piante da frutto, qualsiasi cosa, perché è un momento in cui c'è un risveglio della natura, la primavera, e quindi nel vigneto c'è una grossa, diciamo, esigenza, soprattutto per noi, ma per tutte le aziende, ma soprattutto per noi, tipologia di produttori che fa biologico, per cui molte lavorazioni manuali. C'è bisogno di tanta cura, quindi diciamo palizzatura, selezione delle gemme, per essere diciamo un po' semplici, togliere l'eccesso che la pianta ti sta dando e lasciare quello che ti serve per avere una produzione di qualità, e quindi insomma oltre ai trattamenti che noi come ti dicevo in biologico siamo costretti a fare a ogni pioggia perché utilizziamo solo rame zolfo, per cui a ogni precipitazione siamo costretti a rientrare e andare in copertura per mantenere i vigneti in una situazione sanitaria ottimale, perché poi se ci becchiamo un'infezione di Peronospora, Oidio o quant'altro non siamo più in grado di fare nulla.
0: Certo, diventa
1: E
0: poi
1: quindi
0: complicato
1: ecco,
0: il recupero.
1: sì, beh, siamo in una zona in cui è anche abbastanza facile gestire il biologico. Qui siamo in piena collina, vicini al mare, vicino alla montagna,
0: Quindi
1: c'è una bella espansione
0: ventilato,
1: terma, di ventilazione,
0: ventilato,
1: bravo.
0: abbastanza, sì, abbastanza,
1: Esatto.
0: come dire, non c'è il
1: Esatto.
0: ristagno di umidità, quindi peraltro
1: No.
0: oggi sul post di presentazione ho trovato una bella foto in cui si vedono i tuoi vigneti e sullo sfondo
1: Ah.
0: il mare, no? quindi molto
1: sì.
0: C'è un'idea abbastanza chiara anche della distanza e anche del fatto che si può anche, come dire, se uno ti viene a trovare, poi c'è anche l'opportunità di vedere il mare sullo sfondo, che non è una situazione, diciamo, comune,
1: normalissima.
0: Comune, quindi molto, molto bella, al di là poi dei vantaggi, no, climatici, però anche proprio,
1: certo,
0: dal punto di vista del panorama, devo dire, una bella situazione. Bene, allora siamo partiti, come dire, dalla fine, nel senso poi dal quotidiano, quindi in questo periodo ovviamente il piccolo produttore, il piccolo vignaiolo deve andare in vigna, controllare. Adesso sembra che è anche arrivato il caldo, quindi vediamo un po' come.
1: Sì, da oggi è esploso, oggi, nei prossimi giorni, è prevista un po' il risveglio di queste temperature, diciamo l'innalzamento di queste temperature, che, diciamo, sarebbe, insomma, è ora che ci sia, perché finora ha fatto un bel fresco, diciamo.
0: Per fortuna, dai.
1: Sì.
0: No, speriamo
1: tempo ancora per il caldo, quindi c'è tutta l'estate davanti.
0: Appunto, dico, speriamo che poi, come spesso succede negli ultimi anni, non si vada nell'eccesso opposto.
1: Però,
0: allora, io ti ho presentato nell'anteprima, che non hai ascoltato, diciamo, come un'azienda giovane, in realtà lo è. E però io, a questo punto, giovane o non giovane, ti chiederei un po' come è nata l'avventura, perché parliamo di un'avventura nata poco più di 20 anni fa, giusto?
1: Esattamente, è nata un po' per gioco, un po' per passione, così, inizialmente insieme a un mio amico, così, dai, sai, facciamo un po' di vino. Era il momento in cui c'era un po', non dico l'esplosione vera e propria, ma c'era un po' questa tendenza al vino, alla produzione, alle cantine. Mio padre aveva un po' di vigneto e questo mio amico lo stesso, ha detto: guarda, facciamo una prova e facciamo un giochetto. Poi questo giochetto ci abbiamo preso gusto e alla fine, insomma, abbiamo messo su pian piano, con parecchio impegno e sudore, un'attività che per il mio amico lui ha lasciato, insomma, però per me è diventata l'attività della mia vita, e quindi insieme a mia moglie, che mi dà una mano, e insieme ai miei genitori, fino a poco tempo fa, ormai sono, diciamo, ben maturi, abbiamo portato avanti questo tipo di attività. Ma nasce da loro un po', mi hanno lasciato il seme sulla testa della campagna, come diceva un mio amico, siamo degli inguaribili malati di territorio, attaccati a questo tipo di lavoro, di fascino della nostra realtà, della nostra natura, del nostro.
0: Quindi in qualche modo, ambiente. In qualche modo, diciamo, ti si era attaccata questa, come dire, questo seme, vedendo, no, magari da ragazzo, facendo il vino con papà, immagino a livello hobbistico.
1: Sì, guarda, io ho fatto diverse cose nella vita, diverse, due o tre attività prima di questa, però poi alla fine a me sembrava che il terreno, le vigne erano una cosa ormai obsolete quando ero più,
0: certo,
1: ragazzo.
0: Quando eri più giovane.
1: Però poi sì, dico, ma sai, dico, ma lascia perdere, vendi vigneti, dicevo mio padre, vendi tutto, che ci fai più con la terra ormai? E invece poi alla fine sono tornato qua e ho ricominciato e non lo so che cosa è stato, è scattato qualcosa che è come una piccola, capito, una piccola malattia benefica, diciamo, che ti porta lì.
0: Certo, come no.
1: Insomma, ti attrae, ti attira.
0: Si capisce bene, io lo so ovviamente, ma non per scienza infusa, ma per esperienza, conoscendoti e avendo poi avuto esperienza anche dei tuoi vini, di come li racconti, eccetera. Però vedrai che, secondo me, anche chi ci ascolta alla fine di questo spazio si sarà fatto un'idea simile. Poderi San Lazzaro, come nasce il nome?
1: Ma il nome nasce appunto da quello che ti dicevo prima, perché era l'unione di due aziende agricole,
0: okay,
1: che mettevano insieme una parte dei propri terreni. Noi eravamo, cioè siamo molto vicini, siamo a distanza di 1 chilometro, e in questa zona, la zona si chiama San Lazzaro.
0: Ok, quindi Poderi era perché erano due, era l'unione dei due.
1: Esattamente,
0: okay.
1: Era l'unione di due aziende.
0: E San Lazzaro è la contrada, immagino, no? È la contrada.
1: Esatto, San Lazzaro la contrada, diciamo, la fantasia è stata abbastanza limitata, però questo è, ecco,
0: veniva no, vabbè, da vabbè, cosa ci dopo... sono, se vado a memoria, ma ci sono contrade con nomi meno utilizzabili, mi viene in mente Ciafone.
1: Sì, bravo.
0: Quindi sì. È andata.
1: Sì, ce l'abbiamo di rimpetto. Sì, ce l'abbiamo qui di rimpetto.
0: No, cioè, dico, quindi ci sono altri nomi,
1: sì,
0: di contrade.
1: È un po' ambigua. Esattamente. Quindi abbiamo usato questo nome. Poi, insomma,
0: poi è rimasto,
1: il mio amico
0: insomma.
1: Ha smesso subito quando ha visto che c'era da sudare. Da sudare. Lui aveva un'altra attività. Mi ha detto: guarda, Paolo, vai avanti tu. Io sono felice di questa esperienza. Ma per me va bene così.
0: All'inizio.
1: E quindi niente, poi siamo andati avanti.
0: Il vigneto, diciamo, quello della tua famiglia, di che si trattava? Quant'era?
1: All'inizio il vigneto della mia famiglia copriva circa 2 ettari e mezzo a varietà Montepulciano e Sangiovese, che all'epoca erano, e c'era un po' di Trebbiano, che all'epoca erano i vitigni, certo, più utilizzati, perché si usava molto il vino rosso e poi, sai, negli anni ci sono le mode, le tendenze, si usa più il rosso, più il bianco, insomma adesso siamo un po' al contrario,
0: sì,
1: va molto più il bianco che il rosso, molto più i vini scarichi che no quelli di potenza, e questi insomma ne abbiamo già parlato.
0: E oggi, quanti ettari hai in gestione?
1: Sì, nel tempo abbiamo fatto 2 piccole acquisizioni, qui diciamo proprio vicinissime a noi, diciamo adiacenti, di insomma vecchie aziende che mollavano, che chiudevano. E siamo arrivati a un totale di 11 ettari e qui ci fermiamo.
0: Eh beh, insomma, non è poco per
1: capacità.
0: Certo, non è poco. Naturalmente tu dicevi dei vitigni rossi, oggi ovviamente nell'Ascolano, ma non solo, c'è un vitigno che la fa un po' da padrone, e che è il Pecorino, e che ovviamente non può non essere, no, nel tuo parterre, nelle tue vigne.
1: Assolutamente, esattamente, il Pecorino, ma secondo me il Pecorino ha un grandissimo potenziale, a parte che oggi parliamo di vini bianchi, quindi il Pecorino è un'uva bianca, e non può venir meno, anche perché poi è stato anche molto riscoperto, sponsorizzato e quant'altro, ma secondo me c'ha un potenziale importante, perché è un vino molto flessibile, adatto per fare dei vini anche freschi, giovani, è quello che si usa per la maggiore, ma anche per altre espressioni più importanti, vini da un po' più da invecchiamento, adatti a fare delle riserve, insomma vini che vengono fuori dopo 2, 3, 4 anni, e noi ci stiamo cimentando anche, visto diciamo un po' anche il mio gusto personale, a fare del metodo classico con il Pecorino, e quindi da qualche anno abbiamo fatto le sperimentazioni, e da un paio d'anni abbiamo fatto una produzione ancora piccola di qualche migliaia di bottiglie, però insomma piccola fino a un certo punto, perché per me è già un impegno, però ecco, abbiamo visto che è adatto, è molto utile anche per questa tipologia di prodotto, un metodo classico che esce dopo 3 anni circa, un 30 mesi, e anche senza dosaggio, e quindi

0: poi c'è stata la deriva montepulcianese, per cui l'offida, no, si doveva fare solo col Montepulciano, poi in realtà, ma questa è una, come dire, un andamento, vorrei dire, mondiale, no? Molto italiano, sì, ma anche mondiale, in cui il trend dei vini rossi è proprio in rallentamento, e invece tutte le altre tipologie continuano a, a marciare bene. Purtroppo, come dicevi tu, da una parte le mode, da una parte gli stili di vita, da una parte, diciamo, tutto il complesso, stanno orientando anche i consumi di vino in una maniera anche veloce, no? Una volta le cose cambiavano ogni 20-30 anni, adesso cambiano ogni 5, 7, 8, boh.
1: Sì, abbastanza in fretta, è abbastanza schizofrenico.
0: Schizofrenico, il mercato. Peccato che poi ci si dimentica che non è che si può cambiare la vigna tutti.
1: Bravo, ecco. Non fai in tempo a piantare, non fai in tempo a fare un progetto che già lo devi rivedere in corso d'opera a volte, quindi sì, è diventato abbastanza complicato.
0: Complicato,
1: però,
0: immagino.
1: Sai, però sai, ormai questo è, quindi ci si deve anche un po' adattare al momento.
0: Sicuramente. Ti vorrei chiedere qualcosa sul pecorino, no? Nel senso, io continuo, ho assaggiato e continuo a scovare piccoli produttori. Diciamo l'ultima, no, in realtà ci sono due, se posso proprio fare una sintesi di 10 secondi, di 30 secondi, abbastanza, come dire, così, per chi ci ascolta, se no poi entriamo in un tecnicismo noioso. Ho trovato sia dei pecorini di montagna, quindi o con esposizioni strane, diciamo, per la prassi, o molto in alto come livello altimetrico. Dall'altra parte si trovano pecorini invece anche in uvaggio magari, però giocati molto sulla grassezza, sull'affinamento magari in parte in legno, quindi vini che magari richiedono anche qualche anno di attesa, no? Ci sono queste due, come le vedi? Cioè, cosa secondo te?
1: Ma il pecorino tendenzialmente è un'uva che vuole ambienti freschi, esposizioni fresche, quindi il contrario di quello che è il Montepulciano, cioè il pecorino si pianta in un'esposizione che guarda a nord,
0: esatto,
1: tendenzialmente,
0: esatto,
1: mentre il Montepulciano lo pianti all'opposto in un'esposizione che guarda a sud. Questa è la sua naturale, diciamo, tipo di viticoltura. È chiaro che poi il pecorino, se dovunque lo pianti, viene su, ed è chiaro che a seconda di dove lo pianti avrà un'espressione ben diversa, però la sua naturale è quella di avere terreni freschi e
0: quindi,
1: medio su te altitudini medio alte.
0: Quindi il peco, come l'ho chiamato io, come l'ho chiamato io un po' il pecorino di montagna, no?
1: Sì, ovviamente più vai in alto più avrai gradazioni basse, più avrai acidità alte, e quindi avrai tempi di maturazione, di vivibilità più, molto molto più lunghi. Quello che oggi si dice un vino molto dritto, un vino molto scheletrico, un vino molto, insomma, va andando verso la montagna. Le nostre zone tendenzialmente, avendo terreni argillosi e altitudini medie, noi siamo sui 300 metri circa di altitudine, e dei terreni abbastanza pesanti, abbiamo delle note molto, anche molto agrumate e molto aromatiche, ma non troppo scheletriche, cioè non abbiamo vini troppo magri, cioè troppo acidi, perché comunque le argille ci danno vini,
0: danno polpa, certo, danno polpa, sì, danno, sì, zuccheri, danno anche uno, sì, spettro aromatico più ricco. Vabbè, più ma io, ma sì, ti chiedevo, io qualche volta, no, chiedo ai produttori se poi trovano, non dico ispirazione, ma trovano anche vini del territorio che magari, certo, per qualche motivo sono interessanti, e non per, come dire, per competizione, ma semplicemente perché magari, spero che anche tu magari qualche volta hai piacere di assaggiare cose diverse, no?
1: Ovviamente sì, ovviamente sì, ma quello che dicevi prima è indubbio, cioè soprattutto se parliamo di stagioni anche un po'

0: più calde, essere un po' più in alto, diciamo una zona pedemontana, è un vantaggio. È chiaro che se è una stagione molto fresca, molto piovosa,
1: certo,
0: essere una zona pedemontana diventa uno svantaggio,
1: diventa
0: perché
1: complicato.
0: Comunque avrai povertà di espressione del vitigno. E quindi oggi molto dipende anche da questo. L'ideale sarebbe avere una bella vigna in montagna, diciamo, non in alta montagna, ma a 400-500 metri,
1: certo,
0: e un'altra a 300 metri,
1: certo, per avere poi la famosa cuvée del contadino, no?
0: Bravo,
1: che riesce in qualche modo a mediare le annate, no? con le due vigne. E, no, mi veniva in mente che ovviamente lo saprai, no? C'è stato anche quel recupero di quella vigna di Arquata, no? E lì,
0: sì, sì.
1: E lì è proprio, vorrei dire, quasi montagna veramente.
0: Sì,
1: siamo sui
0: non so,
1: 700-800 metri,
0: sì,
1: no? Mi sa.
0: Sì. Ma ho anche un collega qui vicino che ha un vigneto più o meno a quelle altitudini, qui nelle nostre zone, che ha una parte dei suoi vigneti a quelle altitudini, e ovviamente. Però lui ha diversi appezzamenti e poi.
1: E quindi fa quel lavoro che dicevamo.
0: Bravo, esattamente.
1: Ottimo.
0: Quello gli fa la media un po' nelle varie annate, capito?
1: È una risorsa.
0: Esattamente.
1: Certo.
0: Esatto.
1: Paolo, adesso abbiamo un piccolo break musicale gestito.
0: Certo.
1: Dal nostro Riccardo.
2: Eccoci qua, quindi andiamo con un brano musicale, una precisa richiesta da parte di Alessandro, che ci ha scritto qui al 3791-880-880, ci ha chiesto proprio un brano specifico che noi andiamo a suonare con molto molto piacere.

0: Uno dei classici che più classico non si potrebbe, un estratto da War, in versione rimasterizzata, YouTube con Sunday Bloody Sunday. Stefano Ronconi, siamo all'interno di Vini e Oli 2.0.
1: Eccoci, ancora con Paolo Capriotti, Poderi San Lazzaro da Offida. Paolo, hai visto, anche la, devo dire, oltre la scelta dei produttori, anche la scelta della musica è di livello.
2: Assolutamente sì.
1: Vabbè, qui ce la siamo un po', sì, ce la siamo cantata e suonata, dai. Allora, no, stavamo parlando di Pecorino e tu ci hai detto che l'ultimo arrivato è un metodo classico. Io però vorrei riportarti, diciamo, alla mia coperta di Linus, nel senso che se io penso a Poderi San Lazzaro, penso al Pistillo, che è il Pecorino, sì, insomma, classico, non so come definirlo, quello buono, quello affidabile, quello che tutti gli anni, insomma, esce bene.
2: Sì, sicuramente è stato il primo che abbiamo fatto, ormai più di 20 anni fa. Nel tempo ha subito un po' di trasformazione, un po' per crescita nostra, un po' per cambiamenti anche, diciamo, di gusto, però sì, è ormai un vino che fa parte insieme a un altro rosto una colonna portante dell'azienda, ecco, uno dei prodotti di maggior quantità che facciamo, un po' anche per il discorso che facevamo prima, perché il Pecorino è comunque un prodotto
1: che
2: ben
1: si vende,
2: apprezzato,
1: che si vende, diciamolo, dai,
2: che si vende discretamente bene per la sua tipologia, sì. Sì, anche facilmente abbinabile,
1: certo,
2: poi a diversi abitanti, quindi insomma è un prodotto piuttosto flessibile, ecco,
1: come no, come no,
2: ci dà soddisfazione,
1: come no. E quindi Pecorino, poi appunto andiamo sul versante rosso, l'altro must di casa è il Poderi 72, no? Immagino che era quello a cui ti riferivi.
2: Questa era l'altra colonna, esatto, portante di cui ti parlavo. E sì, diciamo, l'azienda un po' è rappresentata da questi due prodotti, in bianco il Pecorino e nel rosso Piciano Superiore, che è il Podere 72, che viene da un vigneto storico degli anni 70, appunto, la maggior parte delle uve che utilizziamo per questo prodotto. E come ti dicevo prima, il Rosso Piciano Superiore è una delle DOC storiche italiane,
1: certo,
2: forse,
1: tu qui usi, mi pare, no? Vado a memoria, Sangiovese e Montepulciano.
2: Esattamente, in pari percentuale, normalmente.
1: Ok, sì. Quindi diciamo...
2: Sì, perché qui abbiamo dei sangiovesi, appunto, tornando al discorso di prima, che a causa dei nostri terreni ben ricchi vengono ben strutturati, quindi usiamo il minimo, la quantità minima di Montepulciano e la quantità massima del sangiovesi ammessa dal disciplinare.
1: Quindi un po' contro, se vuoi, un po' controcorrente, no? A un certo punto... ecco, tanti produttori, tanti vini sono diventati Montepulciano in purezza, no? Anche a Offida.
2: Sì,
1: anche a Offida.
2: Sì, sì, anche a Offida, però per il discorso che dicevamo prima, il Montepulciano è un vino forse, si può gestire in diversi modi, però diciamo tendenzialmente la memoria mi porta che il Montepulciano è un vino di buonissima struttura, e attualmente i vini di buonissima struttura sono sono un po' più di nicchia, diciamo, ecco, sono un po' più...
1: Vabbè, come hai detto bene tu, poi dipende anche dall'interpretazione, no? Perché
2: certo,
1: senza
2: certo,
1: far nomi
2: certo
1: e cognomi, diciamo, ci certo sono Montepulciani magari un po' stressati, un po', come dire, stressati dal legno, un po' surmaturi, che... francamente
2: hanno sempre
1: fatto fatica, non faccio i nomi, e altri invece gestiti in maniera, come dire, all'opposto, quindi andando più a cercare magari la parte aromatica, la parte di eleganza, che tutto sommato, fammi dire, i cugini abruzzesi insegnano, ancora sono piacevoli, e anzi devo dire che è una strada
2: da percorrere,
1: ma voglio dire in altri territori ben consolidata, quindi come dicevi, certo, tu il Montepulciano poi è un vitigno così plastico, no? che si presta anche a fare grandi rosati. così per dire. Quindi.
2: Sì, beh, sì, nella regione che hai menzionato c'è una storia di rosato, certo, fatta con questo tipo di uva. Noi abbiamo preso un'altra strada per fare rosato, che non è il Montepulciano, ma è un Alicante, un Grenache,
1: ecco, no, introduciamo questo, me lo lasciavo per ultimo questo, che mi piace molto. Hai fatto benissimo, siamo partiti in realtà da un rosato, che è una bellissima cosa, diciamo, però introducendo un vitigno che tra virgolette si era perso.
2: Esattamente, qui un nostro collega un po' di anni fa, acquistando un vecchio vigneto, aveva trovato in mezzo diverse varietà di uva e non c'era questa varietà, che non si riusciva a capire cos'era. Poi pian piano, facendo delle ricerche, si è scoperto che è quello che è così piantato in tutto il mondo, ma pochissimi lo fanno in purezza, perché comunque è un vitigno abbastanza estremo, difficile, ma di grandissima potenzialità. Si usava per fare come vino da taglio, come uva da taglio, per gestire un po' meglio le varie
1: probabilmente portato dai francesi, no, immagino, come altre,
2: probabilmente dai francesi, forse sì, forse da altre civiltà, non, di preciso non si sa. Fatto sta che l'abbiamo ritrovata nei nostri vigneti e l'abbiamo
1: con un nome anche locale, no?
2: Sì, Bordeaux.
1: Bordeaux, proprio scritto così, B-O-R-D-O.
2: Bordeaux scritto con la O, sì, ci sono diverse. Sì, Bordeaux come il colore.
1: Come
2: Bordeaux.
1: Il colore, un nome contadino per in realtà un vitigno che poi, appunto, come dicevi tu, si è scoperto essere Grenache, Cannonau, Alicante o Garnacha, sì. Comunque Garnacha, quello. Esatto, sì. E poi tu e quest'altro piccolo gruppo di piccoli produttori, tutti lì in zona, avete deciso poi di farne una piccola bandiera, no?
2: Sì, siamo una decina di produttori che da qualche anno stiamo sperimentando e facendo una produzione limitata, e diciamo con un po' di ambizione di alta qualità, di alto livello, e tutti con una certa identità, tutti, ognuno con la sua espressione, chi un po' più freschi, chi più maturi. Anche qui molto dipende dalle tendenze personali, ma come dicevo in un'occasione che forse eri presente, anche da un po' dai terreni che hai, dalla zona che hai, da quello che il territorio ti fa esprimere meglio quel prodotto. Poi che possa essere di tendenza in questo momento o meno, questo è chiaramente opinabile, però quindi ognuno con la propria espressione, certo. Stiamo facendo tutti questo prodotto e stiamo cercando di promuoverlo. Io nello specifico, da un po' di anni, facendo alcune prove, ho trovato che si esprime molto bene anche come rosato.
1: Io sono d'accordissimo, diciamo che non è così frequente trovare delle Grenache in purezza rosate, però in realtà le espressioni più belle, no? penso ai Grenache francesi, in realtà sono dei Grenache giocati molto sull'eleganza, molto sulla parte aromatica, molto sulla finezza piuttosto che sulla potenza. E lo stesso, fammi dire, anche per Cannonau, cioè i Cannonau più interessanti che stanno uscendo, nonostante poi, come dire, gradi alcolici anche importanti, però cercano sempre di trovare un pochino questa parte, no? Che non è estrazione, colore, ma è l'eleganza. Quindi una bella idea, devo dire, sono molto molto a favore. Poi un rosato importante poi diventa anche un jolly in abbinamento.
2: Sì, questo, sai, il Grenache per natura è un'uva, è un vino che dà, diciamo, sì, è un'uva che dà vini eleganti, di una certa eleganza. Poi è chiaro, puoi estremizzare con sovramaturazioni, però diciamo di suo è da finezza, d'eleganza. Infatti è questo che ci ha un po' entusiasmato, perché noi abbiamo questi vitigni che è Montepulciano e Sangiovese, tutti vini di struttura, di una certa tannicità, e poi si possono, diciamo, gestire in modi diversi, però di fondo la loro natura è quella. e ci siamo trovati a lavorare con questo, con questa uva che è l'opposto di quelle che ti dicevo prima, certo. Quindi parliamo di finezza, e facendo delle brevissime macerazioni, quindi una vinificazione quasi in bianco, quindi fare un rosato con questa uva è l'eleganza e il frutto all'ennesima potenza.
1: Si esalta questa parte, certo.
2: Esattamente. Molto quindi bene. Bevibilità e frutto estremo.
1: Va
2: e
1: bene.
2: Ci dà molta soddisfazione.
1: No, e questa devo dire che è una cosa anche carina, secondo me, un po' appunto che tiene insieme anche un gruppo di produttori, anche un marcatore, no, del territorio, dei piccoli che vogliono fare cose carine, interessanti, originali, un po' da scoprire.
2: I piccoli piceni
1: che ovviamente io invito come sempre di andare a trovare, anzi immagino e spero che tu voglia anche rivolgere un invito a chi ci ascolta a venirti a trovare.
2: Assolutamente sì, siamo qui, vi aspettiamo a braccia aperte, nel senso che è un territorio molto molto bello, al di là della nostra azienda, ma diciamo proprio come zona. Siamo in questa zona collinare chiamata la seconda fascia, perché qui l'hanno definita una zona di tre fasce: la costiera, la collinare, la pedemontana o montana.
1: E voi state proprio in mezzo, quindi fra i Sibillini e il mare, quindi uno può pure scegliere, però insomma nella fascia di mezzo si sta bene, non fa troppo caldo, non si fatica, si mangia bene, si beve meglio.
2: Non si fatica se sei in vacanza.
1: Se sei in vacanza, certo.
2: Assolutamente. E quindi vi aspettiamo volentieri per farvi
1: avvisate sempre, chiamate.
2: Esatto.
1: Chiamate perché qui
2: se no ci trovate in vigna, se no ci trovate in vigna a lavorare.
1: Esattamente. Allora Paolo, io intanto ti ringrazio per la disponibilità, il racconto, insomma, ci hai fatto venire voglia a me moltissimo di assaggiare il metodo classico. Dobbiamo trovare un'occasione, ma insomma speriamo che ci sia a brevissimo. Intanto grazie a Paolo Capriotti di Poderi San Lazzaro, un saluto e a presto.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Ciao Paolo.
2: Ciao.
0: Allora Stefano, anche oggi l'abbiamo portata a casa, grazie del tuo tempo a disposizione, grazie soprattutto a Paolo Capriotti e alle sue belle parole.
1: Grazie a Paolo, grazie insomma anche alla voglia che ci ha fatto venire di andarla a trovare, di assaggiare i vini, devo dire interessante sempre il dietro le quinte e le parole di un piccolo produttore.
0: A uno dei prossimi giovedì.
1: Al prossimo appuntamento, buona serata a tutti e Vignoli 2.0 vi saluta.
0: Vi saluta anche Riccardo Mameli, noi ci ritroveremo domani come sempre tra le 16 e le 18.
3: Vuoi provare il miglior servizio taxi a Roma? Scarica Samarcanda Plus. Try the best taxi service in Rome. Download Samarcanda Plus. Prueba el mejor servicio de taxi en Roma. Baja el app Samarcanda Plus. Essayez le meilleur service de taxi à Rome. Téléchargez Samarcanda Plus. Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.